0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
1: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici della città,
2: Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
1: Che schifo di stupidaggine.

A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti.

0: e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Oggi alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, e vi presento una, diciamo, un'intervista un po' speciale realizzata a Parma da Raffaele Crispo ed Elvis Ronzoni alla presidente dell'associazione Per Ricominciare. Come si dice, il nome è tutto un programma, ce lo racconteranno loro. Io ringrazio tantissimo Emilia Zaccomer, che appunto è la presidente di questa associazione, che in tempi non sospetti decise di darsi da fare per il carcere, non soltanto per le persone all'interno degli istituti penitenziari di Parma, ma anche per le famiglie, con delle case di accoglienza, facendo molta sensibilizzazione. Insomma, non voglio fare degli spoiler, ascoltiamola e ringraziamo questa signora che è veramente una pietra miliare per l'associazionismo di Parma.
2: Quest'oggi siamo in compagnia della signora Emilia Agostini Zaccomer, che è la presidente, la tanto amata e cara presidente di una delle associazioni più attive negli istituti penitenziari di Parma. L'associazione è Per Ricominciare. Grazie presidente per averci accolto. Prego.
3: Grazie a voi altri per essermi venuta a trovare.
2: Con tanto piacere. Lei è conosciuta e stimata da tanti anni, perché la sua associazione da quanti anni lavora all'interno del carcere di Parma?
3: Dal 41.
2: E quindi sono tantissimi anni ormai. Come è nata la sua associazione?
3: L'associazione è nata con dei ragazzi che volevano fare il servizio quando il carcere era in San Francesco.
2: Dov'è quindi adesso, a Parma, in via Burla?
3: No, eravamo noi, abbiamo iniziato in San Francesco col cappellano del carcere.
2: E quindi era un carcere che si trovava in centro città?
3: In centro città.
2: Ah, molto, quindi c'era dove, un legame forte con la città.
3: Dove adesso praticamente lì c'è l'università e...
2: Benissimo. E poi quindi hai avuto l'idea a questo cappellano?
3: Sì, lui mi ha incominciato a aver bisogno di darle una mano e dopo il vescovo a lui ha detto che non potevo ufficialmente rappresentare, fare insomma quel tipo di volontariato, lo poteva fare, però non poteva prendere in prima persona, e così ha coinvolto la sottoscritta. Ma io facevo già volontariato perché ho sempre lavorato in un patronato.
2: Ah, benissimo. Quindi era conosciuta, ma già aveva, era mai stata in carcere?
3: Prima no.
2: E quindi si ricorda l'emozione delle prime volte che è entrata in carcere?
3: Ma noi abbiamo incominciato andando nella parrocchia praticamente e conoscendo il cappellano.
2: Come si chiamava il cappellano?
3: Padre Vincenzo Procaccianti.
2: Benissimo. Presidente Zaccomer, quindi lei le prime iniziative all'interno del carcere le ha svolte come patronato?
3: Come patronato, sì.
2: E poi dopo, quando è andata in pensione?
3: Quando sono andata in pensione ci sono rimasta come volontaria.
2: E che servizi faceva come volontaria inizialmente?
3: Praticamente le pratiche per i detenuti.
2: Ah.
3: Perché i detenuti praticamente avevano bisogno, come hanno bisogno anche adesso, di fare le pratiche. Perché uno viene arrestato, però ha un seguito che deve andare avanti. Loro dovevano farle le domande di pensione, le domande di invalidità, l'assistenza di quello che avevano bisogno, contattare i familiari, perché ne capitava di tutte e di
2: l'ISE, l'IMU, insomma, adesso sì. Quelle che si chiamano
3: allora così, non era sì, allora non era IMU, non era
2: sì. E si ricorda poi di altri volontari che erano con lei all'inizio?
3: Con me all'inizio, ma non veniva in carcere, ha collaborato. Adesso tu non ricordo più il nome, dai.
2: Un'altra persona, insomma,
3: sì,
2: una signora.
3: Un ragazzo che studiava, ragazzo. Che era in pensione nel Cor dei Frati.
2: Nella casa dei Frati.
3: No, c'era lo studentato.
2: Ah, quindi ecco, benissimo.
3: E lui studiava a Parma, praticamente.
2: Sta bene.
3: E noi eravamo lì a, nel
2: e
3: palazzo.
2: E come è nata l'idea di chiamarla Per Ricominciare?
3: Ma io l'ho chiamata, ossia, padre Vincenzo Procacciante studiava come facciamo che aiutiamo le famiglie a ricominciare da zero, perché chi è in carcere, se tu tratti con le persone che le trovi detenute, devono ricominciare da zero a pianificare la loro vita.
2: Giusto.
3: Perché devono lasciare il vecchio per migliorare il futuro.
2: E poi dopo quanti anni siete passati in Via Burla? Avete lasciato il carcere cittadino di Francesco?
3: E ben perché il carcere cittadino l'hanno trasferito e noi siamo stati per seguire i detenuti, abbiamo seguito il carcere.
2: Benissimo.
3: Abbiamo seguito.
2: Noi oggi siamo qui per incontrarla, anche per parlare del servizio di accoglienza che voi fate nei confronti dei detenuti che godono di permessi premio, di licenze ed altro. Avete una casa, un appartamento?
3: Noi addirittura ne avevamo due, e poi il demanio, perché li avevamo praticamente dai frati e il demanio ci li ha ritirati e siamo dovuti andare in pensione, ci siamo ridotti a uno, perché siamo in un palazzo dove noi siamo inquilini che accogliamo praticamente i detenuti in permesso, in particolare le famiglie che vengono, le famiglie bisognose, perché chi ha i soldi non viene da noi, va in albergo, e altrimenti, ma c'erano famiglie che li perdeva il contatto, perché vengono dalla Sicilia, non vengono mica da Parma né da Reggio, vengono da lontano, ci vogliono dei soldi e andare in albergo torna difficile. Infatti i primi tempi avevamo anche un albergo che ci accoglieva e pagavamo una quota combinata, perché sapeva, poi dopo l'albergo ha chiuso e siamo rimasti solo con la casa di accoglienza.
2: E da quanti anni che avete queste case di accoglienza?
3: Da quando praticamente abbiamo iniziato in San Francesco, sempre.
2: Quindi da sempre?
3: Sì, perché finché il carcere è rimasto in San Francesco, venivano all'Annunciata, dentro ci ospitavano i frati, ci davano le stanze loro. Dopo abbiamo dovuto arrangiarci e andare in affitto e tutto il resto.
2: Fino a poco tempo fa avevate due appartamenti.
3: Sì.
2: Uno che avevate chiamato per l'appunto il focolare e l'altro il Samaritano.
3: Ce l'ha preso, era in Borgo Pipa, e ce l'ha requisito il demanio.
2: Ecco, invece quella del Samaritano è una casa a disposizione.
3: Il Samaritano è una casa, è un edificio in un condominio dove noi paghiamo l'affitto.
2: Che frequenza di accoglienza avete? Nel senso, vengono spesso?
3: Non riusciamo, addirittura vanno via oggi, facciamo le pulizie, tante volte le abbiamo domani. Adesso abbiamo ridotto un pochino perché c'è difficoltà anche per fare le pulizie, perché la gente ti parte al mattino e non è detto che riesci né in giornata a farlo. Però il tempo di rimettere in ordine l'appartamento è una catena, chi va e chi viene.
2: Presidente Zaccomer, avete quindi degli obblighi di registrare tutti i vostri ospiti, sia i detenuti che i familiari?
3: Certamente, i detenuti noi non li accogliamo se non hanno il documento ufficiale che le permette di venire dal carcere, e i familiari con i documenti validi vengono registrati come se andassero in albergo.
2: E poi possono essere logicamente controllati dalla questura o dalla
3: Certamente,
2: prefettura?
3: Certamente, anche dalla polizia, da qualsiasi cosa, perché noi facciamo la fotocopia di tutti i documenti, siamo in possesso della fotocopia dei documenti.
2: Ci racconti un po' come è fatto questo appartamento, quante stanze ha?
3: L'appartamento ha un soggiorno, un cucinino, un corridoio dove c'è un soggiorno, due bagni e due camere.
2: Ah, quindi è un appartamento molto grande.
3: Eh sì, è un appartamento grande.
2: Comodo e accogliente.
3: Beh, è accogliente in un condominio. Prima l'avevamo praticamente là dai frati dell'Annunciata e quello era splendido. E poi il demanio ce l'ha preso e vuoto, bene. Non so cosa ne faranno adesso, non lo so.
2: Ci dica un pochettino come sono, se sono grati, riconoscenti tutti i familiari e i detenuti che vengono accolti nel vostro appartamento.
3: Guardi, abbiamo delle persone che da anni vengono e io dico che sono quasi di famiglia, ecco. Ci parla, quando prenotano sono gentilissimi, però nell'ultimo periodo io le devo dire che le persone sono molto egoiste, pretendono e non ti dico neanche grazie.
2: La richiesta dell'appartamento proviene dalle famiglie stesse oppure proviene dal carcere, dagli operatori, dagli educatori?
3: Può venire dagli educatori, può venire dalle persone singole.
2: E quindi vi fanno
3: dai
2: la domanda?
3: Dai parenti dei detenuti.
2: Funziona come un albergo a prenotazione.
3: Ma le regole come l'albergo.
2: Giusto.
3: Perché noi abbiamo i registri e nessuno viene senza avere i documenti e tutto il resto.
2: E l'associazione per ricominciare, per accoglierli, cosa gli fa trovare in casa per dargli così il benvenuto?
3: Le cose di prima necessità, ma loro non trovano sempre per fare il caffè, lo zucchero, la pasta, la salsa. Perché
2: quindi c'è una piccola dispensa, un frigorifero?
3: Certamente, perché a noi offrono, facciamo le raccolte, no? Anche in città, di alimenti o altro, e nell'appartamento c'è quello che là si possono fare il pranzo e avere i prodotti per farle per l'igiene e approfittano un po' troppo perché a volte ci fanno anche il bucato.
2: Va bene, insomma, se uno si trattiene parecchi giorni ci sta anche.
3: Nell'appartamento vengono le famiglie che poi vanno a colloquio in carcere, ma vengono in maggioranza le famiglie e viene anche il detenuto. In particolar modo questo ultimo periodo noi accogliamo sempre che c'è la famiglia, il detenuto, le viene rilasciato il permesso e viene nella casa con la famiglia, che è molto diverso che avere visita direttamente in carcere.
2: Quindi diciamo un incontro tutt'altro.
3: Perché il carcere sinceramente i responsabili hanno sensibilità perché quando è possibile danno il permesso, magari l'ospite che viene ci sta due giorni e loro le danno una mezza giornata per venirlo a passare nella casa con loro.
2: Quindi sicuramente in carcere
3: è molto sensibile.
2: Sì, è molto più limitante logicamente, sì. Insomma, per questo. Quindi per ricordare e ripetere, quindi o vengono ospitati solo le famiglie oppure vengono ospitate le famiglie con il detenuto.
3: Con il detenuto.
2: Benissimo. Siete aiutati da chi, quali volontari? Lei parlava di pulizie, di una dispensa che viene.
3: Abbiamo le ragazze che vanno all'università che fanno tirocinio. E poi abbiamo dei volontari che adesso sono anche calati perché la gente nel bisogno, anche quelli che erano disponibili, che avevano del tempo, adesso cercano tutti di andare a lavorare, anche le ragazze. A diversità degli altri anni vanno d'estate, vanno a fare le campagne fuori e hanno meno disponibilità per le cose. E allora dobbiamo arrangiarci da soli.
2: Però avete non solo anche dei volontari, per esempio tra alcuni pensionati, quindi persone adulte, giusto?
3: Sì, ne abbiamo ma non tante. Perché andare a fare l'appartamento non è che ci siano tanti.
2: C'è anche una persona che le è molto vicina, che so che si interessa di questo appartamento, giusto?
3: La Mauretta?
2: Lei non vuol dire
3: Andrea, la Mauretta.
2: Anche su Andrea, che è suo figlio, insomma, che le fa anche da segretario per l'associazione.
3: Sì.
2: Giusto. E poi gli altri sono tutti ragazzi dell'anno di volontariato sociale.
3: Sì.
2: grazie appunto al Ministero di Grazia e Giustizia, di coloro che fanno la domanda per poter, diciamo, prestare l'anno di volontariato sociale nella sua bella associazione.
3: Sì.
2: Vi trovate bene con questi ragazzi?
3: Ma anche ragazzi universitari che praticamente fanno il tirocinio, perché di norma sono tutti ragazzi che poi domani vanno a lavorare praticamente negli uffici di assistenza e compagnia bella, perché fanno servizio sociale.
2: Giusto.
3: E fanno tirocinio da noi altri, riconosciuto dall'università.
2: Sappiamo che voi realizzate tante altre cose all'interno del carcere. Fate delle feste, che chiamate feste di famiglia?
3: Sì.
2: In che cosa consistono?
3: Consiste praticamente in una mattinata dove attorno a un tavolo si riuniscono non solo una famiglia, ma tante famiglie con i suoi detenuti, e fanno un rinfresco, non diciamo un pranzo, diciamo un rinfresco.
2: Quindi ecco, diventa un ristorante.
3: È in amicizia tante famiglie con la loro famiglia, detenuti e la loro famiglia. Attorno a un tavolo ci sono tante famiglie, facciamo tanti tavoli e passano la mattinata assieme.
2: E questo dove lo fate?
3: In carcere, perché praticamente abbiamo quello che noi chiamiamo il giardino, con i gazebo e i tavoli, e poi ne aggiungiamo altri e lì fanno socializzazione.
2: E ci spieghi una cosa, forse questo accadrà nel giardino d'estate. Questo giardino l'avete trovato già lì? L'avete realizzato?
3: No, l'abbiamo realizzato noi.
2: E come? Con quali energie, quali forze, quali sostanze?
3: Praticamente l'abbiamo organizzato e fatto con i fondi che siamo riusciti ad avere. E tanti ci hanno aiutato anche.
2: Che bella cosa. Invece nel periodo invernale dove fate queste feste?
3: D'inverno difficilmente si fa le feste, se si fanno nei saloni, che adesso sono molto limitati perché il carcere è pieno e c'è difficoltà anche a trovare le sale per poter fare queste iniziative. Però, prima avevamo i saloni, c'erano i saloni, da quando c'è l'altro edificio, aumentati ancora i detenuti. C'è poco spazio in carcere per fare le feste, ecco. Non ci sono saloni, non ci sono…
2: Però sappiamo che dalle tante cose, che in questo avete la collaborazione non solo della direzione, ma anche dei stessi detenuti. Mi sembra che alcune pietanze li preparino loro.
3: Sì, li preparano, ma sempre. Li hanno sempre preparati quelli delle cucine.
2: Davvero?
3: Del carcere.
2: E cosa preparano di buono?
3: E di tutto e di più, insomma.
2: Che bravi.
3: Perché praticamente partono da fare, a parte il pane, le focacce, le pizze, che poi vengono
2: offerte.
3: Servono per fare poi le giornate di socializzazione.
2: E fanno anche qualcosa di dolce, dessert.
3: Ma di dolce poco.
2: Ah, però insomma, volendo così. E sappiamo però, perché l'abbiamo letto dal volantino, dall'opuscolo che ci avete fatto vedere, che avete anche un'altra bella realtà proprio per i bambini, una sorta di laboratorio gioco.
3: Praticamente abbiamo il gioco dove i bambini che vengono a colloquio vengono accolti da una psicologa e dai volontari, e a parte stare, perché vengono accompagnati sempre da un adulto. L'adulto incontra il detenuto, in una sala dove ci sono tutti, e il bambino non saprebbe come passare il tempo. Va a salutare, poi dopo va al gioco, dove abbiamo il salone e con i volontari e la psicologa, che li fa giocare, li fa disegnare, li fa leggere, e passano il tempo del colloquio dell'adulto che li ha portati dentro.
2: Così il bambino non si annoia, non si lamenta. Sì. È una ludoteca proprio, un paradiso per i bambini.
3: È un io lo chiamo il passatempo, perché loro sono liberi di andare e venire, perché i colloqui le fanno in una sala dove non c'è uno, ci sono in tanti.
2: Giusto.
3: E dobbiamo qui ringraziare tantissimo le guardie carcerarie, perché praticamente li portano avanti e indietro, dal laboratorio alla sala dove c'è l'incontro. Bene. Perché i bambini vanno e vengono.
2: E a proposito di bambini, sappiamo che voi fate pure tante altre iniziative. In passato avete fatto la lettura dei libri con il papà, le partite sì. con mamma di calcio, con mamma e papà, vero?
3: Sì, perché con la psicologa, che è quella che porta avanti il progetto con i bambini, ci sono delle ore dedicate alla lettura con un libro mamma, papà e bambino. Poi dopo fanno il resoconto anche, però incominciano a sentire la famiglia, perché quando vengono solo nel coso di tutti ci sono anche gli altri, mentre invece lì è una sola famiglia, che papà, mamma e bambino per un determinato tempo, 2 ore, 3 ore, stanno assieme da soli. E praticamente vivono la famiglia. E praticamente io, facendo come lavoro patronato, assistenza sociale praticamente, e ho imparato che la gente o l'aiuta quando ha bisogno o altrimenti sei inutile.
2: Giusto.
3: Sei. E da lì, col supporto della mia famiglia e in particolar modo di mio marito, che mi diceva va, e facevo le pratiche, perché io sono partita facendo le pratiche di pensione, di assistenza per i detenuti, sono entrata Giusto. In questo modo, come patronato, perché io la Coldiretti facevo patronato.
2: E lo scopo, il motivo della missione, del suo impegno, è quello anche di avvicinare la città ai problemi del...
3: Io ho sempre sofferto, sinceramente, perché Parma è una città che rifiuta il carcere, per me è sempre stata una sofferenza, perché avrei e desidererei ancora che chi continuerà ad andare avanti, se continueranno ad andare avanti e fare quest'opera, trovare più sostegno dalla città. In un primo tempo, quando la gente, io dico, era meno evoluta, ci volevano bene, abbiamo fatto addirittura le camminate per la città, parlando, spiegando cosa facevamo. Poi si vede che Parma è diventata più civile, diciamo, hanno incominciato il carcere, lascialo fuori, il carcere butta via la chiave, perché questo ce lo siamo sentito dire, e questo è partito da quello che sono le amministrazioni, di chi doveva aiutarci.
2: E questo, quindi lei sente che la società civile ancora non ha fatto quel passo, non ha acquisito quella maturità per capire che chi
3: no, l'ha
2: carcere...
3: persa, l'aveva, l'ha persa. Quindi... Perché sinceramente ci sono stati dei periodi dove noi abbiamo fatto il cammino per la città presentando le nostre cose, trovavamo apertura, e poi cambiato tutto organizzato, parla di tutto meno che di carcere.
2: Voi collaborate anche con altre associazioni che sono presenti in carcere, quindi lo scopo del carcere, quello rieducativo, lo portate avanti insieme. Come funziona questa collaborazione con altre associazioni e enti che sono volontari in carcere?
3: Ma con quelli che sono volontari in carcere, per esempio, c'è quello che per l'abbigliamento o meno, noi per esempio raccogliamo, poi portiamo dentro, poi in particolar modo noi collaboriamo con la Caritas,
2: sì. anche ecco, con una, per esempio un'associazione tipo Rete Carcere che dove...
3: meno
2: sì,
3: meno perché hanno un indirizzo diverso,
2: hanno
3: però
2: obiettivi.
3: C'è sempre stata collaborazione perché tante volte hanno anche loro dei problemi per le famiglie o meno, ti telefonano, ti chiedono se lo puoi accogliere e tutto il resto. Hanno Rete Carcere, si vede che ha un indirizzo, chi si rivolge a loro sono quelli che vanno in albergo Compagnia Bella.
2: Ma che hanno altri bisogni, altre
3: ecco,
2: necessità.
3: Che hanno altri bisogni.
2: E per il quale Rete Carcere
3: sì,
2: giustamente così.
3: Mentre
2: e poi
3: invece
2: ci sono...
3: da noi vengono, io, bisogna dirlo, quelli che veramente i primi tempi, adesso un pochino meno, addirittura noi avevamo, ci portavano via anche la roba, ci hanno portato via anche le lenzuole.
1: E rieccoci questa volta solo per salutarci, ringraziamo ovviamente Emilia Zaccomer, Raffaele Crispo ed Elvis Ronzoni e vi ricordiamo che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, continuate a farlo, e a tutti voi che da fuori siete stati con noi. È un piccolo appello al volontariato: se ci sono ragazzi e ragazze che hanno voglia di impegnarsi, fatelo, perché è molto più quello che ricevete di quello che date. A domani.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
7: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
8: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
9: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
10: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
11: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
12: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
13: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
14: Fujiko, Radio Città Fujiko,
15: cari amici della città,
14: Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
15: Che schifo di stupidaggine.

0: aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
0: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento, e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
0: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole

0: Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come «Morte all'America». Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e di fatto erano partite ieri con l'arrivo nel paese di una serie di politici stranieri. Il regime di Teheran ha annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi, un modo per dimostrare di non essere isolato, fatta eccezione sostanzialmente per le prevedibili assenze dei paesi occidentali.
1: Il portavoce di Putin ha annunciato la conquista della città ucraina di Kostyantynivka, celebrata poi in una dichiarazione anche dallo stesso presidente russo. Nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dalle truppe russe, che però non sono ancora riuscite a prendere il controllo di città come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO in programma la prossima settimana. Ieri, all'interno dell'Alleanza Atlantica, è stato raggiunto un accordo per assicurare a Kiev un sostegno finanziario di 140 miliardi in 2 anni. Da parte italiana, il governo Meloni avrebbe voluto un impegno per un solo anno, ma i soldi promessi per il secondo potrebbero essere vincolati a un futuro via libera da parte dei singoli stati.
0: Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra della Juventus Marco Basoccu, ferito durante gli scontri con la polizia prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. La procura ha chiesto l'arresto del poliziotto che avrebbe sparato un lacrimogeno ad altezza uomo e da distanza ravvicinata contro il tifoso juventino. Il ragazzo era finito in coma per quel colpo in testa. Nelle ore seguenti fonti di polizia avevano avanzato l'ipotesi che fosse stato colpito da un altro tifoso con una bottiglia o un sasso. Gli ultras avevano raccontato fin da subito un'altra storia. Testimoni avevano denunciato di aver visto un poliziotto sparare appunto un lacrimogeno ad altezza uomo. Ora la procura chiede i domiciliari per quel poliziotto che ieri è stato interrogato. L'accusa è di lesioni aggravate. Il GIP deciderà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati 2 video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia.
1: La denuncia del furto risale alla 24 giugno scorso, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto è avvenuto dalla cassaforte della farmacia in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe di ricavare fino a 20.000 dosi della potente oppioide che negli Stati Uniti dal 2010 avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La procura di Roma ha aperto un fascicolo, il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, il timore che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani.
0: Legge elettorale, riforma della RAI, queste le prossime 2 battaglie delle opposizioni contro il governo Meloni. Dopo le dimissioni dei componenti della commissione di vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Ellie Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. L'altro tema di scontro è la nuova legge elettorale che la destra vorrebbe votare. Faremo muro contro questa legge, dice Schlein, ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il presidente della Repubblica, il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD.
1: Ai mondiali di calcio americani sono terminati i 16esimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia per 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina 3-2 contro Capo Verde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada-Marocco e Paraguay-Francia, nei prossimi giorni Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio

0: di attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie, scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato intessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni. Funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo. Funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trampiano del 250esimo. Il presidente, la cosa non è andata giù, qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente. Da New York, Lina Lo Studio.
1: Grazie Roberto. All'opposto del discorso di Trump ci sono le parole arrivate ieri dal Papa, che ha scelto il 4 luglio per visitare Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, anticipando la sua visita con un discorso tutto incentrato sull'immigrazione, ricordando proprio la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776. Papa Leone ha detto che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati, un grande paese che garantisce la libertà e sostiene la vita di tutti. Stamattina, 13 anni dopo Papa Francesco, Leone XIV tornerà dunque a Lampedusa per rilanciare anche da qui il suo messaggio a favore dell'accoglienza dei migranti e della dignità umana di ogni uomo e donna. Sull'isola ci saranno anche diverse ONG che si occupano di salvataggi in mare. Noi abbiamo sentito Luciano Scalettari, presidente di Rescue People.
2: Il viaggio è in continuità sicuramente con quello che Papa Francesco fece, lui in apertura addirittura del proprio pontificato, e quindi in qualche modo ribadisce la continuità. Inoltre consideriamo che Papa Leone è stato da poco alle Canarie, dove tra l'altro ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, per cui dire che è una dichiarazione di posizionamento. Siamo in un paese dove le politiche sono fatte per lasciar morire in mare i migranti o per ostacolare quelli che fanno soccorso. Questo è senz'altro un ribadire che la Chiesa cattolica si pone dalla parte di chi considera un abominio il fatto che non si soccorre in mare in virtù di scelte che sono politiche, elettoralistiche.
1: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran per omaggiare la guida suprema uccisa nel primo giorno della guerra avviata nei mesi scorsi da Israele e Stati Uniti. Dalla folla sono state urlate richieste di vendetta e slogan come «Morte all'America». Le celebrazioni continueranno per diversi giorni e nella capitale è stata ordinata la chiusura di tutti gli uffici pubblici e privati fino a lunedì. Già ieri nel paese era arrivata una serie di politici stranieri dopo che il regime di Teheran aveva annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
3: Possiamo dire che il regime in queste prime ore ha voluto dimostrare di non essere isolata. Se vediamo, a parte l'Europa e gli Stati Uniti, il sud globale si è presentato alla cerimonia. Un altro elemento che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà ancora di più è capire questa differenza fra i funerali del fondatore della Repubblica Islamica, ovvero l'Ayatollah Khomeini, e i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Se quelli di Khomeini furono celebrati con una sorta di isteria popolare che si era attorniata attorno al cadavere appunto della guida suprema, queste si caratterizzano per un formalismo e per una caratterizzazione più ferma. Il regime punterà a mostrare se è anche sostenuto dalla propria popolazione e quindi comunque la presenza popolare ci sarà. non penso che ci siano i margini in questo momento per proteste nei confronti appunto del regime.
1: Svolta nell'inchiesta sul ferimento dell'ultra juventino Marco Bazoku, ferito durante gli scontri con la polizia prima del derby con il Torino del 24 maggio scorso. La procura ha chiesto i domiciliari per un agente ritenuto responsabile d'aver sparato un lacrimogeno ad altezza uomo e da distanza ravvicinata colpendo il tifoso alla testa. Bazoku era finito in coma dopo l'impatto. Nelle ore successive ai fatti, da ambienti della polizia, era stata avanzata l'ipotesi che il giovane fosse stato colpito da una bottiglia o da un sasso lanciato da altri tifosi. Una ricostruzione smentita fin dall'inizio dagli ultras presenti e da alcuni testimoni che avevano riferito di aver visto un agente sparare il lacrimogeno appunto ad altezza d'uomo. Il poliziotto interrogato ieri è indagato per lesioni aggravate. La decisione sulla richiesta di misura cautelare spetta ora al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che si pronuncerà nei prossimi giorni. Determinanti per le indagini sarebbero stati due video consegnati agli investigatori dalla stessa polizia e ritenuti decisivi per ricostruire quanto accaduto e identificare il poliziotto. La legge elettorale e la riforma della RAI, queste le prossime due battaglie delle opposizioni contro il governo. Faremo muro, dice la segretaria del PD Schlein, intervistata stamattina da Repubblica. La nuova legge elettorale ha un premio di maggioranza talmente alto che chi vince si avvicina da solo al quorum necessario per eleggere il Presidente della Repubblica, che è il vero obiettivo di Meloni, dice la segretaria del PD. L'altro tema di scontro appunto è la RAI. Dopo le dimissioni dei componenti della Commissione di Vigilanza, il centro-sinistra punta a impedire la costituzione di una nuova commissione. La destra ha occupato la RAI senza alcuna logica aziendale, lo dimostra il calo degli ascolti, dice Schlein a poche ore dalla presentazione avvenuta ieri dei nuovi palinsesti per la prossima stagione della TV pubblica. Sentiamo Francesco Siliato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi del Politecnico di Milano.
4: Rispetto al servizio pubblico, la cultura dell'anarcoliberismo implica una sopravvalutazione del privato e una forte sottovalutazione del bene pubblico. Quindi da quel punto di vista questo governo così americano, così anarcoliberista o liberista del servizio pubblico in generale, del bene pubblico, come anche l'acqua per dire, o l'aria, tantomeno la televisione, non la vede come un punto di forza, un punto da difendere. E da difendere il controllo. Quindi la loro concezione è quella di una RAI che è servizio pubblico per legge, ma che è un bene privato loro, al punto che il direttore generale può vantarsi di aver trasferito il pubblico di Rai 3, quindi aver fatto perdere pubblico a Rai 3 a favore della 7, cosa avvenuta solo all'inizio, che poi anche la 7 si è, come dire, con no genocidio eccetera, ha cominciato a perdere le parole del telegiornale, a perdere anche gli ascolti. Quindi quello che è successo in realtà rispetto all'informazione è che il calo del TG2 è andato a vantaggio del TG5.
1: La denuncia del furto risale al 24 giugno, ma i responsabili dell'ospedale israelitico di Roma hanno detto agli investigatori di non essere in grado di dire quando le 80 fiale di fentanyl siano state rubate. Il furto clamoroso è avvenuto dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale in una zona sprovvista di telecamere. La quantità sottratta consentirebbe, secondo gli investigatori, di ricavare fino a 20.000 dosi del potente oppioide che negli Stati Uniti in 15 anni avrebbe causato la morte di oltre 1 milione di persone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Il governo ieri pomeriggio ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il timore è che altri furti possano avvenire in altri ospedali italiani. Riccardo Gatti è dirigente del settore dipendenza dell'ASL di Milano.
5: La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni. Per fortuna in questo momento oppioidi ad alta potenza di produzione clandestina nel nostro paese quasi non circolano, ma può essere dall'oggi al domani, perché oggi ci sono 80 fiale che sono state rubate e poi bisogna vedere perché e quale destino avranno. Ma domani potrebbe arrivare un pacchettino assieme a una delle tante spedizioni che arrivano dal Sud America contenenti cocaina, e quel pacchettino può servire a preparare migliaia di dosi per davvero, nel senso che è fentanyl concentrato di produzione clandestina, oppure nitazene concentrato di produzione clandestina, che è ancora più potente del fentanyl. Quindi questo è il rischio reale, non solo le 80 fiale rubate nell'ospedale.
1: Poche ore fa Putin ha annunciato la presa della città ucraina di Kostiantynivka, nessuna conferma finora dalle autorità di Kiev, mentre da Washington l'Istituto per lo Studio della Guerra si dice molto scettico sul fatto che le truppe di Mosca abbiano davvero conquistato la città. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, occupata in gran parte dall'esercito russo, che però non è ancora riuscito a prendere il controllo di centri come Kramatorsk e Sloviansk. Di Ucraina si parlerà nel vertice della NATO, in programma la prossima settimana. Ieri, all'interno dell'Alleanza Atlantica, è stato raggiunto un accordo per far arrivare a Kiev un sostegno militare da 140 miliardi in 2 anni. Da parte italiana, il governo avrebbe voluto un impegno per un solo anno e rivendica che la partecipazione dei singoli paesi sarà volontaria. Ma è da capire come funzionerà esattamente il meccanismo e quanti finanziamenti saranno effettivamente approvati nei prossimi mesi. In Spagna da oggi è attesa una nuova ondata di calore dopo che a giugno le autorità avevano registrato oltre 1000 morti legate alle alte temperature. In Francia ieri l'Agenzia per la Sanità Pubblica ha parlato di un aumento dei decessi di quasi il 30% tra la settimana dal 15 al 21 giugno e quella successiva segnata da un caldo estremo. In queste ore nel paese entra in vigore un'allerta che riguarda in particolare alcune regioni. Il servizio da Parigi.
6: Sollievo di corta durata dopo la peggiore canicola della storia di Francia per un mese di giugno e già una nuova ondata di temperature superiore ai 35 gradi si abbatte sulla metà sud del paese a partire da questo fine settimana, da sud-ovest a sud-est, da Bordeaux a Marsiglia, mentre nel nord, a cominciare da Parigi, il caldo dovrebbe limitarsi, si fa per dire, a temperature tra i 30 e i 35 gradi. Dopo quelle di maggio e giugno sarà la terza ondata di caldo in meno di 2 mesi, con gli effetti sulle infrastrutture, sull'ecosistema e sulla popolazione che si accumulano senza soluzione di continuità. È il caso per la rete elettrica sotto tensione a partire dalle centrali nucleari che faticano a raffreddarsi correttamente quando la temperatura dell'acqua dei fiumi francesi sfiora i 30 gradi, passando per quella ferroviaria con i treni per le vacanze a rischio, per non parlare della rete sanitaria con i servizi d'urgenza ancora colmi delle vittime della canicola precedente. Oltre che sulla salute, gli effetti accumulati più gravi sono sulla biosfera, animali e soprattutto piante, con il rischio siccità già in molte province del sud e soprattutto su una vegetazione sempre più secca, assetata, il moltiplicarsi degli incendi. 26 registrati in tutto il sud della Francia nella sola giornata di ieri, con più di 3.000 pompieri mobilitati a contenerli fin qui con una certa efficacia, che però non ha impedito l'incendio di 2 camping e più di 200 roulotte nei Pirenei orientali e l'evacuazione negli ultimi giorni di più di 4.000 persone, mentre gli ettari andati a fuoco sono già più di 10.000 dall'inizio dell'estate e siamo solo ai primi di luglio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Ai mondiali di calcio americani sono terminati i 16esimi di finale con le vittorie dell'Egitto ai rigori contro l'Australia, della Colombia 1-0 contro il Ghana e dell'Argentina per 3-2 contro Capo Verde, battuta solo ai tempi supplementari. Oggi inizieranno gli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Nei prossimi giorni Brasile e Norvegia, Messico, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Roberto Maggioni. La prossima edizione alle 10.30. Buon ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: consulente esperto, gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Il Carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
7: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: clinica dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Questo programma è offerto da

questo era così chiamato l'America. Ecco, questa personalizzazione di Donald Trump viene così descritta dal giornale e da Valeria Robecco. Trump fa gli auguri all'America, è il trionfo del nostro spirito. In realtà, dice Trump, non saremo mai comunisti. E quindi il riferimento non è all'Iran, non è alla Danimarca, alla Groenlandia, è la campagna elettorale, perché vede nei democratici prevalere in molti stati l'anima di sinistra, perché sembra che molto popolo americano, schiacciato dalla crisi, non tema più la parola socialismo, e questa cosa naturalmente fa infuriare Trump, che è come il toro quando vede rosso carica testa bassa. Sta di fatto che Valerio Robecco ci racconta che è pronta la grande festa per l'anniversario dell'indipendenza, dice il giornale. Il tycoon ieri al Monte Rushmore, dove sono le facce dei presidenti, le abbiamo tutte conosciute queste immagini per due cose, il film di Hitchcock e il long play di Deep Purple, sono questo comunque. Oggi al National Mail per un discorso ufficiale, timori per il caldo record, anche qua si dice questa cosa. Una maxi sfera allestita da Times Square cadrà come a Capodanno, una volta per ognuno dei fusi orari. Una parata di navi storiche, c'è anche l'italiana Vespucci. Allora c'è il giornale che è molto fiero di questa cosa, la nostra nave scuola. E poi c'è una estrapolazione.

0: da lui tagliato, in quanto distratto dall'odore degli hamburger della cucina, e quindi testualmente sul palco ha detto: farò presto, sarò breve, voglio mangiarmi un hamburger, festeggiando appunto a Villa Taverna insieme agli altri politici, circa tre quarti del governo, con la lingua lunga mezzo metro per esultare quelli che salivano sul palco.
1: Sì, naturalmente il confronto tra lo sfarzo, i fuochi d'artificio, il pacchiano kitsch di Trump e l'austerità del 4 luglio del Papa non è sfuggito a molti. Cioè, vuol dire. Allora leggiamo il messaggio di Leone all'America, anch'io riprendo questo tema, questa volta alla Corriere della Sera con Gian Guido Vecchi, un paese plasmato dagli immigrati. Effettivamente gli unici nativi, caro Trump, dell'America sono gli indiani, quelli che hanno sterminato e chiuso nelle riserve, tutti gli altri sono immigrati, a cominciare dai Pilgrim Fowers, dai famosi padri pellegrini. Il Papa è in collegamento per il 4 luglio e oggi ha scelto di essere a Lampedusa con un messaggio molto chiaro e direi molto antitrampiano e anche antimeloniano in questo senso, sull'accoglienza e non sul respingimento dei migranti. Vorrei ricordare che comunque la storia dell'America plasmata dall'immigrazione non è una storia liscia, piana, tutt'altro che senza contraddizioni. Per chi volesse avere un minimo di memoria storica, può vedersi un bellissimo film di Martin Scorsese, Gangs of New York, per capire cosa significa, cosa è stato l'immigrazione in America, e che comunque, come diceva qualcuno, la leva della storia è sempre la violenza. Questo è un drammatico insegnamento, ma che si riscontra in lungo e in largo. E poi c'è, che già lo anticipavi, l'altro 4 luglio di Teheran, dice appunto il giornale, via i funerali di Khamenei, sfida di propaganda agli USA, la bara nella grande moschea, attesi in milioni, il precedente di Khomeini. Il precedente di Khomeini che viene ricordato anche in un riquadro fotografico del Corriere della Sera, che riporta

Sandler. Le delusioni nostre arrivano dopo una serie di disillusioni d'amore che Swift ha trasformato in canzoni. Questo è, questa è l'America, come diceva anche Gaber, anche tutto ciò, anche rosso antico diventa tutto ciò che è rosso diventa rosso antico. Ma detto questo, siamo davvero convinti che sia un matrimonio felice?

0: quello che significa oggi fare militare in Israele vuol dire che molti ragazzi non ci stanno, e non solo per un problema di sacrosanta paura di personale, ma anche perché per non compiere tragici omicidi. Questo è quello che arriva. Mentre possiamo andare invece alla Unione Europea, che è molto meno coraggiosa, perché dice l'Unione Europea: sulla Cisgiordania noi condividiamo che la continua espansione di Israele è inaccettabile e la violenza usata per questa espansione è abominevole. Lui dice: beh, allora chissà quali sanzioni verso Israele. Niente, niente di niente. Questo è come discantava Mina a Alberto Lupo: parole, parole, parole. Solo che qui mancano anche le caramelle. Dunque la Commissione presto presenterà, dice l'Unione Europea, opzioni sulle restrizioni ai prodotti degli insediamenti che continuano ad essere venduti tranquillamente. Lo dice la von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Ma vediamo in questo passaggio. I paesi hanno proposto di sanzionare il ministro Ben-Gvir, ma non è stato raggiunto il consenso. Quindi anche il tanto sbandierato sanzioni a Ben-Gvir non è vero. È una cosa che è, come dire, becchime per i polli. E ha ribadito che quella dei due stati è l'unica soluzione possibile. Brava von der Leyen. E allora?
1: Sì, allora Alfredo, oggi francamente sulle pagine dei giornali sono quasi nulle le notizie che parlano di Gaza, Cisgiordania e persino del Libano sul

mercato a Tomapk nella parte della regione di Zaporizhzhia controllata dai russi, causandola almeno 5 morti e 18 feriti. Questa volta il capo dell'amministrazione filorussa Batinskij. Continuano ad arrivare segnalazioni di ferite, aggiunge questo Batinskij in un post su Telegram. Naturalmente, per disonestà giornalistica, il Corriere non è che dice i morti degli uni e morti degli altri, solo i morti degli uni, gli altri chissà perché evaporano. È il caso, per esempio, questa dichiarazione che arriva in un trafiletto sul campo dal Corriere della Sera: Mosca non si ferma, uccisi 3 bambini, e questo è drammaticamente vero. L'Ucraina colpisce basi russe in Crimea, sembra che colpisca solo dei carri armati e basta. Questo è quanto arriva. Ma sulla Russia interviene allora parliamo di Masha e Orso e Marco Travaglio. Ricordate le armi di distruzione di massa di Saddam? Gli ispettori ONU le cercarono per mesi ma non le trovarono perché non esistevano. Eppure Colin Powell ne esibì una provetta col piscio del suo gatto e tutti finsero di credergli. Risultato: guerra illegale all'Iraq, 600.000 morti. Ora Tulsi Gabbard, capo uscente a direzione intelligente degli Stati Uniti d'America, che unisce le 18 agenzie di spionaggio dalla CIA in giù, ha decretato i report su 120 laboratori biologici costruiti e tuttora finanziati dal suo paese in 30 stati alleati. Oltre 40 sono in Ucraina e conservano agenti patogeni letali. Quello di Kharkiv ci sono antrace, ebola e peste suina. Mosca lo denunciava da anni, Washington smentiva, la stampa al seguito rideva. Ah ah, propaganda putiniana. Ora che sono le prove ha smesso di ridere, ma anche di scrivere, a parte Newsweek, che ha chiesto all'umile staff di Biden senza ricevere nemmeno un no comment. Sulle false armi di distruzione di Saddam abbiamo fatto una guerra, su quelle vere di Zelensky e in company tutti tacciono, così come tacciono sulle scorribande di terrorismo di Stato ucraino in Europa, Italia conclusa, per far esplodere gasdotti, petroliere, assassinare politici, blogger, dissidenti, oligarchi e sgraditi al regime, inscenare operazioni sotto falsa bandiera russa per trascinarci nella terza guerra mondiale. Se qualcuno parlasse, ce ne sarebbe stata iosa per smettere di finanziare e armare Kiev e di vaneggiare del suo ingresso nell'Unione Europea, ma anche per far scattare l'articolo 5 NATO contro questa minaccia permanente della sicurezza di tutti noi europei. E quindi la Polonia inizia a capire che cosa rischiamo di metterci in casa ora che Zelensky, ormai in mano ai fascio nazionalisti di casa sua, ha promosso ad eroi i collaborazionisti dei nazisti che sterminarono 100.000 tra polacchi ed ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Varsavia gli ha rievocato un'alta inefficienza. E dopo l'attentato a Monte Carlo della killer ucraina che corazza impunemente per l'Europa, potrebbe rinsavire pure la Francia. Ma gli altri fischiettano e estraggono armi di distrazione di massa. In mancanza di

esempio parla, tu dicevi Kharkiv, parla del sindaco di Kharkiv, il primo cittadino ucraino, è a Bologna per rinnovare un legame nato 60 anni fa con la città, appunto, mentre a Kiev si scava ancora tra le macerie. Il bilancio provvisorio di quello che l'ONU ha definito come il più grave attacco russo dal 2022 sale a 30 morti e 91 feriti. E poi ci propone sempre il Carlino la foto dell'Ucraina di multicolori, la zona invasa dai russi, la zona dove si combatte, la zona che è ormai in mano all'esercito russo. E poi fa un parallelismo sulle vittime militari, fra vittime e feriti in Ucraina ci sono 2 milioni, mentre invece la Russia ora è stato definito che sta arrancando nel conquistare altro territorio. E l'ultimo parallelismo è appunto l'attentatrice di Monaco, il Principato. Lei è Anastasia, 39 anni, è appunto ricercata per questo attentato, con il tentato omicidio di Vadim Ermolaev, che appunto ci parla di Ucraina. Stessi argomenti, ma anche in chiave NATO, per le pagine del quotidiano Repubblica, mentre appunto si sottolinea il vertice NATO di martedì e appunto l'impegno per l'Europa per raggiungere una pace transatlantica. E ancora sempre il quotidiano Repubblica parla sempre della questione con appunto l'attentatrice Anastasia, e tra vendetta criminale o i servizi di appunto di Kiev si ripesca anche l'attentato al Nord Stream 2. Questo era appunto quello che ci suggeriva il quotidiano Repubblica. Chiudo parlando di Ucraina con l'inserto di Alias del quotidiano Il Manifesto, dove appunto si parla delle popolazioni, dice, in Ucraina, dice, la guerra non finisce mai, e questo è un reportage che presenta la popolazione che vive isolata.

a questo Kiel Institute, un blasonato istituto economico finanziario tedesco. In Germania, volete essere ricchi? Fate la guerra. L'avevano già intuito il sospetto, però adesso c'è anche la... E se l'economia del paese va male, ecco che la migliore intelligenza tedesca, il Kiel Institute, si mobilita per studiare come coniugare efficacemente guerra e ricchezza. Naturalmente ricchezza per pochi e guerra per tanti. Ho detto, in termini più scientifici, investimenti nel settore della difesa e crescita del PIL. Fa molto più fino, dice Contropiano. E si ricorda, peraltro, che c'è una continuità, una storia inquietante, così la definisce. Credeteci, non è per sfizio di andare a scovare il classico scheletro dell'armadio, ma nella storia di Kiel c'era un periodo oscuro, un vero buco nero, relativo alla collaborazione a sé stretto col governo nazista. Ma guarda un po' come si ritrovano sempre gli amici, ecco, di qua e di là. Dove trovare in Italia 5 miliardi, il 5% di PIL, scusate, per il riarmo? Passa in parte all'italiana, per gli aiuti nel 2027 servirà l'ok degli stati. Quindi gli italiani promettono, sperando poi all'italiana, al dunque, di fare qualcosa, o pizzo mandolino sole, solo che i margini di questa creatività all'antica sono sempre più ristretti. Allora, la Nato in mille pezzi, dice anche il Fatto Quotidiano, su amicizie e promesse, si impegna per Kiev 140 miliardi, 60 dall'Unione Europea. E allora c'è la lista della spesa, chi gode, naturalmente gli americani, che sono quelli che danno più armi a tutti, però cioè, gli europei cercano affari, droni, SAMP-T, i missili, e caccia. La Turchia adesso è un partner da corteggiare, e chi se ne frega dei curdi, vero?

governo. Chiudo parlando di Caracas, le macerie, c'è cioè lo scontento del popolo e purtroppo la fine del chavismo. La leader Rodriguez è stata accusata di aver preferito la repressione ai soccorsi.

0: Willy Stoddard è stato sicuramente uno di tanti canzoncine che i venditori di hamburger o fast food hanno creato con l'intelligenza artificiale per invogliare, dare un'immagine simpatica. Comunque, per quanto artificiale, saranno sempre più sinceri che non l'artificialità dei loro panini. Comunque, detto questo, mai più le lasagne, solo Big Mac. E questo è il nostro appello. Parliamo allora di ambiente. Fiumicino, stop del TAR alle crociere Royal. Porto per le barche, non per le maxi navi. E qui naturalmente qualcuno si scandalizzerà. Qui si impedisce agli investitori esteri di... E comunque, arriva un primo stop, non definitivo, al porto per le navi da crociera Fiumicino. Progetto contestato da anni per l'impatto sul litorale romano e il suo ecosistema. La compagnia croceristica statunitense Royal Caribbean, che vorrebbe costituirsi questo termine al dedicato, ha subito battuta d'arresto proprio mentre Civitavecchia celebra il primo ormeggio della sua Legend of the Seas, colosso da 365 metri e 7600 passeggeri. Che bello, eh? Essere in tanti su una nave, stupendo. È molto romantico, soprattutto. Ma lasciamo perdere. Ieri il TAR dell'Astra ha accolto il ricorso dei cittadini e i comitati contro il progetto di realizzare Isola Sacra, alle foci del Tevere, un molo per navi da crociera e maxi yacht da 1,3 milioni di passeggeri l'anno, accanto a un bacino di 1200 posti per imbarcazioni nautiche.
1: Sì, e per ciò che riguarda l'ambiente parliamo anche dello osceno decreto legge che riguarda la caccia, un decreto che aumenta le specie di animali catturabili, estende le aree in cui è consentita la caccia e anche estende i calendari. Ancora sono stati intercettati i dubbi di Bruxelles, ma appunto il Quirinale e anche il Vaticano. Adesso c'è la deputata di Fratelli d'Italia Rita Dalla Chiesa, responsabile del Dipartimento Benessere Animali di Forza Italia, dice: il decreto non va bene, non capisco che senso abbia allargare

0: rischia di essere un'operazione economica, un'operazione finanziaria in primo luogo, giustificata magari anche con motivi tecnici, però dove l'interesse dei cittadini bolognesi rimane totalmente in secondo piano. E da questo punto di vista qui diciamo che la trasparenza non c'è stata, e se perlomeno possiamo parlare di un ritardo anche amministrativo organizzativo sulla nuova infrastruttura del tram bolognese.
1: Ma a tuo avviso, diciamo, questa operazione era già preventivata, anche se non dichiarata, o ci si è accorti che da soli non ce la sarebbe fatta solo negli ultimi tempi?
0: Ma io non vorrei fare una riflessione andreottiana, penso che in parte questa operazione fosse già preventivata da tempo, o l'alternativa sarebbe pensare che siamo in mano a degli sprovveduti totali che all'improvviso, a pochi mesi da quello che dovrebbe essere il termine dei lavori, scoprono di non essere in grado di gestire due linee di tram, perché di questo stiamo parlando, da soli, e quindi è probabile che in una programmazione non resa pubblica né ai cittadini né agli amministratori né ai consigli ci fosse già l'intenzione di cercare nuovi alleati privati fuori dalla città di Bologna e addirittura all'estero.
1: Veniamo all'altro capitolo, che è quello del bilancio 2025, che è stato presentato, diciamo, il consuntivo 3 settimane fa, che vede un aumento degli utili dai 9,7 milioni del 2024 ai 12,2 milioni nel 2025. L'azienda spiega che questo aumento è dovuto anche alla risoluzione positiva di un contenzioso tributario legato al l'IRAP. Questo, diciamo, utile in aumento arriva nonostante un aumento anche dei costi, in particolare le uscite sono aumentate di 9 milioni di euro, di cui 5,7 legati al personale tra nuove assunzioni e rinnovi contrattuali. In tutto questo, però, siccome il 2025 è stato anche l'anno della manovra tariffaria tanto discussa qui a Bologna, si registra una perdita di 2,4 milioni di viaggi sui mezzi di Tiper. Anche qui ti chiedo un commento.
0: L'azienda, cioè i consiglieri

pagare. Questo è il Far West che diventa appunto l'alloggio del più forte. Però c'è un caso su cui subito applicare questa logica, perché succede a Torino questi scontri tra ultras con un ragazzo ferito da un lacrimogeno, un poliziotto, e la stampa di Torino ci racconta: derby, arrestate il poliziotto, il PM di Torino sparato da un lacrimogeno ad altezza uomo. E qui immaginiamoci che la Lega comincia a strepitare. La Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente che il 24 maggio colpì la testa con un lacrimogeno un tifoso della Juventus. Questo è quanto. Dal decreto

confluiranno automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro. Laddove non vi sia, si fa riferimento al fondo Cometa dei metalmeccanici, individuato appunto con

0: costa, quella diga non ci sarà più e noi scopriremo di aver affidato la nostra salvezza a chi ci tiene in ostaggio. L'Italia non è ancora l'America, ma rischiamo di svegliarci tardi, solo quando ormai il sisma fa tremare la terra. Queste sono le terribili notizie che ci porta Roberto Saviano. Iniziamo a parlare di politica. C'è da segnalare una intervista a Elly Schlein sulle pagine di Repubblica che parla della destra senza regole. Ora bisogna creare un muro contro la legge elettorale e la burocrazia zero per la crescita. Pare che, secondo la Schlein, la legge elettorale sia l'obiettivo principale del governo Meloni per cercare di restare in sella e guidare l'Italia per un altro mandato, quello successivo. Appunto, le cose significative, ovvero dei virgolettati della segretaria del PD: Meloni sarà l'ultima premier a lottizzare la TV pubblica, noi vogliamo una RAI libera dalla politica. Sono sempre, rivolgendosi alla Meloni, sono ossessionati dal potere, vogliono arrivare al premierato attraverso la riforma del voto. E per quello che riguarda la trasformazione ecologica e digitale, va usato sperimentando il modello dei piani energetici che riguardano i pannelli solari.
1: Sì, su questo, sulla RAI, diciamo che il campo largo, qualora vincesse le elezioni, dovrà dimostrare di non essere bugiardo, di non lottizzare lui stesso la RAI come sempre fatto in precedenza. Vedremo, diamogli questa chance. Nel frattempo Fabrizio Roncone, trincea e Costituzione, il campo largo torna in modalità referendum, questo è il Corriere. La campagna elettorale, la coalizione ritenta lo schema attacco democratico, una rappresentazione simile funzionerà come il tema centrale per i finali di legislatura. Nel frattempo il centrodestra è impegnato al delenda Conte. Cioè, tutti i giornali legati alla destra, o ancora oggi, per esempio il Giornale dice: Covid, Conte, la grande bugia sui 100 milioni, il Tempo, ti conosco mascherina, Libero, il travaglio di Conte. Naturalmente, qual è la bugia dei 100 milioni? Che il super testimone scavato da Fratelli d'Italia è un imprenditore che ha ricevuto dal governo 100 milioni di denizzo. Direi che non è la sua credibilità è sotto i tacchi, anche perché il Fatto Quotidiano, molto impegnato in questa controstoria di questa criminalizzazione d'oltranza di Conte, con Marco Lillo ci dice: Covid sui soldi a bianchi, c'è la firma di Lady Cirielli. L'atto con cui il governo dà 100 milioni al test anti-Conte fu vistato dalla dirigente Campitiello, moglie del viceministro di Fratelli d'Italia. Questo è quanto che arriva. E allora Conte dice: sono pronto a parlare in commissione. Ed eccolo qua, che di fronte a questo fatto, tra l'altro Conte ed Arcuri sono stati già ampiamente prosciolti, fatto non consiste da un tribunale, che sicuramente vale molto meno per quanto riguarda Libero o il Tempo del tribunale di Daniele Capezzone, che è un tribunale sopra le parti, come si sa, dal tempo di Roma. Comunque, ora che Conte vuol parlare in commissione, Fratelli d'Italia traccheggia: sentire del 5 Stelle non è più urgente, guarda un po', audizione rinviata. Venga in commissione, venga. E poi l'ufficio di presidenza però non la prevede, però chi parlerà? Galeazzo Bignami invece è stato già convocato, per quello sì, quello parla ed è sicuramente vero. Direi che siamo arrivati in fondo alla nostra rassegna stampa. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento questa volta lunedì, come sempre, stessa ora, stessa frequenza. Ciao a tutti.
0: A presto.
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
9: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
10: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
11: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
12: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
13: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
14: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
15: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
16: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Jason Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo.
1: Salve a tutti, sono Sandro Barone da Salpinas. Oggi ascolteremo alcune cose della uscite di recente dalla musica inglese. È una realtà sempre piuttosto vivace questa, quella dell'Inghilterra. E in questo caso, per le cose che ascoltiamo, ci sono dei passaggi interessanti che rivelano anche quello che è stato l'importanza della musica inglese negli anni 60 e anche negli anni successivi, insomma alcuni passi che sono stati imprescindibili poi per l'evoluzione della storia del jazz europea. E la prima novità e anche la prima musicista, si tratta di Laura Jard, che è trombettista e anche compositrice, una musicista diciamo a tutto tondo, che dall'inizio degli anni 2000 ha fatto segnare diversi passi importanti per segnalarsi come una delle voci più interessanti della creatività inglese. E, all'inizio degli anni 2000 è stata molto propositiva con varie formazioni, vari progetti, sempre però tendenti a una ricerca del punto di incontro tra la musica, la storia del jazz, diciamo, tradizionale e quello che è la musica tradizionale inglese e anche europea. Si è assentata per un certo periodo, quindi era qualche anno che non aveva fatto incisioni, che non aveva lavorato, non aveva fatto né tournée né incisioni, e poi è uscita di recente con questo Ritz and the Revelation, ed è ancora una volta una tappa che cerca appunto un'interpretazione jazzistica di temi tradizionali celtici. Quindi la finalità è sempre questa del punto di incontro e di una sorta di ricerca di sincretismo culturale tra le due culture, che non sono certo estranee. E una delle cose interessanti anche nella ricerca di Laura Jard è la timbrica della sua formazione. Infatti si è sempre accompagnata con un collaboratore, un fisarmonicista, Martin Green, che indubbiamente dà un timbro particolare alla musica, alle sue composizioni. Poi si aggiunge il basso di Ruth Goller e il violino di Holton O'Brien e la batteria di Connie Dick. E quindi fisarmonica, violino e tromba, direi che sono decisamente strumenti che fanno parte della tradizione popolare europea. E ascoltiamo alcune di queste composizioni, che sono anche abbastanza brevi, comunque ne ascoltiamo diverse per, come dire, anche inquadrare un personaggio del quale poi non abbiamo, cioè non mi sembra di avere mai presentato a Salpinas, e che ha già una lunga esperienza musicale alle spalle e diverse proposte.

Questa era Laura Gerd con quest'ultimo lavoro uscito di recente, Ritz and the Revelation, e come, dove sono tutte musiche sue, appunto intrecciate anche con echi tradizionali, a parte appunto questa St. James Infirmary che appunto rivela anche questa intenzione di trovare una chiave d'unione, un punto d'unione tra due culture diverse, diverse ma integrate tra di loro. Su questo stesso tema, diciamo, su questo stesso obiettivo, è uscito di recente un inedito veramente prezioso, un inedito di Mike Westbrook, della sua orchestra, con una registrazione live, però fatta dalla BBC nell'80, di uno dei lavori, dei progetti ritenuti da molti critici una delle punte massime, The Cortege, e indubbiamente è un lavoro straordinario, ma questo è interessante vedere intanto l'importanza, ribadire l'importanza che ha avuto l'orchestra di Westbrook per la storia del jazz inglese e del jazz orchestrale europeo, perché dalla metà degli anni 60 a Londra, che sono confluiti un po' moltissimi musicisti da tutte le parti del mondo, Londra era diventata appunto il punto di riferimento della musica in generale, con la nascita del rock inglese, quindi dai Beatles, Rolling Stone e tutto il resto, ma anche con diverse orchestre, ad esempio Chris McGregor dal Sudafrica con tutti i suoi musicisti sudafricani, ma poi anche Mike Gibbs dalla Nuova Zelanda, che veniva appunto a cercare di esprimere le proprie competenze musicali e appunto di compositore, di arrangiatore a Londra. Ma anche Kenny Wheeler dal Canada, che si ferma a Londra e dà anche prova non solo di essere un ottimo trombettista, ma anche un ottimo arrangiatore e scrittore per orchestra, conduttore d'orchestra. Poi in Inghilterra ce ne sono diversi di musicisti, penso per esempio a John Sarman, che oltre a essere un nuovo talento emergente del sassofono, specialmente il baritono a quel tempo, anche appunto Mike Westbrook, che proveniva, probabilmente il più anziano poi di questa schiera, proveniva da una preparazione accademica piuttosto importante e dà vita a questa sorta di orchestra palestra, elaborazione di esperienze, dove raccoglie intorno a sé molti dei talenti di quel periodo, ma poi continua la sua strada e anche negli anni 70 poi ha avuto modo di maturare in maniera più significativa. Qui alla fine degli anni 70 è sicuramente arrivato al culmine della sua maturazione artistica. E questo progetto gli fu commissionato per un festival del jazz nel 79, e lui presenta questo progetto che aveva come intenzione quella di ricercare, prendendo a pretesto una funerale di New Orleans, prende a pretesto questo tema, questa come dire, condizione emotiva, per poi inoltrarsi in una ricerca di linguaggio che declina vari stili diversi, sempre nell'intenzione di recuperare le radici di un jazz internazionale. Il risultato prende
Per seguire questo progetto ci sono composizioni musicali sue, diverse, poi vengono anche fatti, presi testi, soprattutto da Kate Westbrook, la moglie, cantante e anche, come dire, musicista di corno tenore. E i testi sono di artisti, poeti. Penso per esempio a Federico García Lorca, che ha una parte molto rilevante nel progetto, ma anche Rimbaud o Herman Hesse, e poi William Blake, fino anche a Gioacchino Belli, che è incredibile anche questa scelta, come si va nella poesia italiana per cercare certe affinità con linguaggi jazzistici particolari. È stato un successo nel festival, ma poi è continuato Westbrook. Praticamente la sua attività è diventata una sorta di orchestra itinerante per tournée dopo tournée, dove ha elaborato costantemente, aggiungendo, togliendo o integrando questo progetto, questo cartage. Ci ha messo molto tempo a decidersi ad inciderlo. È interessante vedere come il festival è stato nel luglio del 79, la prima, diciamo, di presentazione, e il disco è stato registrato nel marzo dell'82, quindi quasi 3 anni dopo. E anche, come dire, molto diverso quello che si è ascoltato nella registrazione dell'82 con quello che è invece la testimonianza di questo concerto registrato appunto dalla BBC. Molto interessante e, a mio avviso, decisamente straordinario, veramente una pagina musicale straordinaria. È anche più intensa, per quanto almeno l'ho preferito alla versione dell'82. I musicisti che si incontrano sono, vabbè, un po' più o meno tutti quelli che hanno accompagnato Westbrook per tanti anni, e naturalmente la Kate Westbrook, la cui voce tra l'altro suggerisce un'interpretazione vicina a Kurt Weill, ecco, quindi pienamente inserita nella cultura europea questa rilettura jazzistica. E poi alla voce, un altro incontro straordinario che era accaduto un paio d'anni prima è l'incontro con Phil Minton, un trombettista ma con capacità vocali drammatiche, tremende e incredibili, qui da prova di una teatralità vocale veramente da brivido, a mio avviso, nella lettura appunto di questi testi di García Lorca. Ascolteremo poi nel baracco. Poi anche altri, come cioè l'importanza di Chris Hunter al sax contralto, oppure anche alla, naturalmente, Lindsay Cooper che è stata un oboista e poi anche ai sassofoni, ma soprattutto l'oboe, questo strano strumento nella quale Lindsay Cooper è stata maestra ed è stata una dei personaggi guida di varie esperienze musicali di quegli anni. Purtroppo ha dovuto ritirarsi prematuramente per questioni di salute ed è stata una perdita notevole, ma era in quegli anni il braccio destro, in sostanza, nell'orchestra. Ascoltiamo, diciamo che tutto quello che accade in questa programmazione, con questi vari brani, con queste varie atmosfere, ha un'intenzione di espressione musicale, diciamo, quindi c'è l'assolo di chitarra alla rock europeo, c'è l'assolo di sax classico di jazz, e poi anche appunto la voce, come dire, nuda di Phil Minton, oltre alla voce recitata, appunto, soprattutto recitata di Kate Westbrook. Ascoltiamo adesso una parte piuttosto
lunga presa da queste registrazioni, piuttosto lungo perché vale la pena ascoltarlo, goderselo questo lavoro magnifico.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

Ladies and gentlemen, bentornati e bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fujiko. Gracchia un po', oggi la console di Via Zanardi 369, in questo 4 luglio, data memorabile per tanti motivi.

0: E altre connessioni, indefessamente in diretta il sabato dalle 12 alle 13, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti e la propria fantomatica e inesistente etichetta discografica Aumma Aumma Records. Oggi in sede qui ospitiamo due dei componenti della formazione Tel Kujira, che per motivi tecnici non siamo riusciti a far venire in live, ma questo è il bello della diretta: riusciamo comunque a estrapolare il meglio da tutto ciò. Abbiamo qua in diretta con noi Agnese Amico e Francesco Diodati, a cui diamo il benvenuto. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno a tutti. Tel Kujira, la vostra formazione. Entriamo subito nel vivo e partiamo dalla domanda basilare: chi è Tel Kujira? Perché Tel Kujira?
2: Perché è una domanda a trabocchetto.
0: Sì, un po' di matrice marzulliana quasi.
2: Tel Kujira è un gruppo che adesso ha 5 anni e nasce praticamente sotto Covid, quando nel momento in cui c'erano le famose zone gialle, rosse. Io sono di Roma, quindi i primi due colori che mi vengono in mente è giallo e rosso.
0: Che campanilismo è questo?
2: Senza volerlo. E diciamo c'eravamo annusati, insomma, appunto con Francesco Guerri e Ambra Michelangeli, che è stata la componente del Kujira fino a un anno da questa parte. Adesso abbiamo con noi Agnese e sostanzialmente era un modo anche un po' di una sorta di forma di resilienza, nel senso di resistenza. Quindi attrezzavamo le zone con dei documenti falsi di lavori di registrazione che non dovevamo fare, per incontrarci e suonare fondamentalmente, e da lì è nata un po' il nostro linguaggio, la nostra voglia di scoprire insieme la musica, che prosegue ancora oggi.
0: Ma Kujira, Francesco, è un nome proprio? E bisogna dire a Kujira qualcosa attraverso la musica?
2: Kujira è balena in giapponese.
0: Ok.
2: E il nome nasce da un'immagine abbastanza specifica, che è un'installazione, una cabina telefonica senza fili, che sta in Giappone, e fondamentalmente è una cabina attraverso la quale, in modo appunto immaginario, i parenti o i conoscenti, insomma, delle vittime della tragedia di Fukushima possono mettersi in contatto con, in qualche modo, no? Con i loro parenti, i loro amici,
0: con i propri morti,
2: con le persone che non ci sono più. E questa immagine ci ha, insomma, abbastanza affascinato, perché in qualche modo fa un po' scopa con una nostra visione di quello che è la musica, che è un po' una connessione fra le persone, cioè, o comunque con quelle espressività, quei modi di esprimersi che travalicano il materiale e sono tante volte proprio, anzi sempre, delle
0: attingono
2: sensazioni.
0: Attingono al trascendente, quasi.
2: Attingono a una dimensione umana che non è visibile. Mm-hmm. E quindi, insomma, c'era un po' questo immaginario. Quindi da lì Tel, dillo alla balena, perché è ai piedi del monte, appunto, Kujira.
0: Mi ricorda molto il telefono marrone con cui Andy Warhol dichiarava di essere in contatto con Dio.
2: Sni, nel senso che poi lì appunto c'è una roba che va più verso il religioso divino. Certo. Per noi rimane molto più ancorato alla dimensione proprio prettamente umana, neanche spirituale, mi viene da dire, ma proprio di quelle cose che sentiamo, diciamo, quando si sente nell'aria, no? Mm-hmm. Qualche cosa si percepisce, e certe volte non si sa nemmeno bene definire, ma è passa attraverso.
0: Quindi Tel Kujira ontologicamente è una formazione con le vibrisse sempre allerta.
2: Assolutamente sì.
0: Ricordiamo Agnese e Francesco, anche gli altri componenti della band, avrei dovuto citarli prima, mi scuso con Stefano Calderano e Francesco Guerri, che non sono qui presenti con noi, ma lo sono spiritualmente ed energeticamente. Noi esseri umani abbiamo questa necessità, che probabilmente spesso diventa semplicemente un divertissement, di stabilire o incasellare o recintare un'attività o un linguaggio in una definizione, che poi insomma questa necessità è più, non è una comfort zone, ma è più una facilitazione alla contestualizzazione, diciamo. Per quanto io vi abbia ascoltato, la vostra musica alle mie orecchie da profano, perché io non sono un musicista, continuo a sottolinearlo, riesce a eludere una definizione precisa, perché è un genere musicale che abbraccia tentacolarmente più generi. Io trovo questa sfocatura un punto di forza, un plus valore. Voi come definireste il vostro approccio alla musica?
1: Ma ci pensavamo un po' ieri sera, in realtà, anche perché anch'io faccio sempre fatica quando mi chiedono: ma che musica fate? È lì
0: bella domanda.
1: Cerco di adattare una risposta, diciamo, alla persona che mi sta davanti, insomma, ma raramente ci riesco, penso. Nella descrizione dei Telkugira, insomma, si citano spesso molteplici ispirazioni, dall'improvvisazione alle avanguardie, anche alla musica elettronica, insomma, però è difficilmente collocabile. Ieri un po' chiacchierandoci pensavo un po' e mi era un po' venuto in mente questo, questa parola, che è quella proprio di sintesi, anche perché penso che ognuno dei componenti di questa formazione arriva da ha approfondito molto linguaggi diversi, e diciamo l'incontro porta poi non tanto a una addizione o una sottrazione, o diciamo, però è un qualcosa che metti insieme, ma che poi ovviamente cerchiamo di formare anche insieme all'interno del quartetto, e quindi diventa più appunto non tanto un stare in mezzo, perché magari questo è una definizione un po' strana,
0: anche facilistica. Semplicistica, no?
1: però invece fare quei passaggi in più, no? Che fanno in modo che tu distilli e riesci in un qualche modo a sintetizzare quello che è il sentire del quartetto insieme.
0: Quartetto che, sempre da profano, ha ai miei occhi una formazione quasi cameristica, possiamo dirlo, perché siete quattro corde, due chitarre, una viola e un violoncello, coadiuvate da l'elettronica, su cui poi arriveremo. È uscito da poco, se non sbaglio, il vostro ultimo album, il vostro ultimo sforzo intellettuale musicistico, che si intitola La luce è su un poema collettivo, ovvero la lotta è una poesia collettiva da protrarre insieme. Ci parlate un attimo di questo album prima di ascoltare la prima traccia?
2: Sì, parlarne... Allora, questo album, diciamo... pone le sue fondamenta in una residenza del 2023 che abbiamo fatto presso l'IRCAM di Parigi, che è questo centro di ricerca fondato da Boulez insieme al Centre Pompidou, tutta una grande struttura molto affascinante che unisce arte visiva, ricerca sperimentale sulla musica, musica elettronica, elettroacustica, insomma è tipo il riferimento, uno dei riferimenti nel mondo per la sperimentazione elettroacustica. E lì fondamentalmente abbiamo iniziato a sperimentare su invito di un allora dottorando presso l'IRCAM, che è Marco Fiorini, per inizialmente giocare con... l'intelligenza artificiale, cioè software che rispondono in maniera diretta agli input che vengono proposti. Questa cosa qui, da questa cosa qua in realtà poi c'è nata la spinta proprio di utilizzare questo tipo di idea, non tanto sul lato prettamente improvvisativo di appunto di risposta, interazione con un software, ma a livello compositivo, e quindi da lì è nata tutta questa, diciamo, urgenza di cercare una dimensione musicale che mettesse insieme la nostra pratica sugli strumenti e invece un mondo di suoni che appartiene ai field recordings, oppure agli strumenti aumentati, cioè agli strumenti stessi riregistrati però in maniera diversa, con preparazioni, eccetera. E durante queste 3 settimane, direi quasi un mese di residenza, appunto poi sono nati sostanzialmente i brani che poi abbiamo riregistrato una volta tornati in Italia. E la cosa particolare è che mentre stavamo lì il Saint Pompidou era in sciopero perché era in corso una, diciamo, una protesta,
0: sì, me la ricordo,
2: da parte dei lavoratori, che siccome c'è questa ristrutturazione, per cui adesso il Saint Pompidou è chiuso per almeno altri 4-5 anni.
0: È stato nominato ieri da Macron monumento nazionale dentro lo studio di piano.
2: Ah, ecco.
0: Nonostante scioperi, eccetera.
2: Eh sì.
0: Comunque sì, sarà, sì, ancora,
2: diciamo,
0: chiuso a lungo.
2: Mega ristrutturazione, ovviamente ci sono persone che poi sarebbero rimaste a casa e quindi era in grève, in sciopero. Quindi entravamo in questa dimensione molto particolare, perché da una parte è tutta la bellezza di quei posti, fra l'altro avevamo accesso libero essendo interni al Pompidou, quindi
0: che lusso,
2: cioè, andavamo tipo, che lusso. Ne so, se uno voleva farci una passeggiata 20 minuti al Pompidou guardando Picasso o chi altro, poteva entrare.
0: Che vitaccia quella dei musicisti, eh?
2: Certe volte. Quindi insomma anche quello ovviamente poi ha contribuito alla scelta, per esempio, di dei field recordings, a una ricerca anche su quello, ovviamente sempre in termini non descrittivi, ma piuttosto che fossero
0: evocativi.
2: Esatto, non ci interessa descrivere le cose ma evocarli, e di compenetrazione dei linguaggi, cioè nemmeno che fosse un accompagnare un field recordings o viceversa un field recordings, ma è proprio un usarli. E infatti questo poi, diciamo, è sfociato anche nella nostra ricerca dal vivo con nuova strumentazione che si è aggiunta proprio in questo, diciamo, in quest'ottica, in questa visione.
0: Sulla quale arriviamo a breve, quindi ascoltiamoci il primo brano dell'album La luce è su un poema collettivo. Il primo brano si chiama Engreve, un brano parecchio lungo da godersi assolutamente

y de que estamos todos juntos. Cuánto oxígeno. Thank you.

0: mentre provo a dipanare la matassa del problema tecnico di questi cavi che sono probabilmente troppo accaldati anche loro, parliamo di questa vostra, della vostra formazione. Si può dire che la vostra formazione sia una formazione classica, derivate da una formazione classica? È quello che fondamentalmente poi ci si aspetta da un gruppo di corde? Non necessariamente d'archi?
1: Beh, diciamo, un po' di ispirazione lo traiamo dalla formazione del quartetto d'archi, che il quartetto d'archi è sicuramente una formazione che ha una grande storia nell'ambito classico, ma ha anche una grande storia, secondo me, in ambito contemporaneo e avanguardistico, ecco. Ed è sicuramente un punto di ispirazione, anche se non è un quartetto d'archi
0: canonico.
1: È sicuramente un concetto con cui giocare, anche perché ha un sacco di riferimenti anche sul come suonare insieme, su cosa esplorare, come interagire, no? Il quartetto d'archi spesso è considerato come una formazione veramente stabile nel tempo, che si sviluppa, arriva ad avere delle connessioni, delle capacità di suonare insieme che sono che si stabilizzano e allo stesso tempo evolvono nel tempo, no? E questo è sicuramente una suggestione molto, molto importante, almeno per me, che sono una violinista comunque di formazione classica, ecco. Penso un po' che io sia la più classicista della formazione, però...
0: Quindi sei la persona più adatta a cui rivolgere questa domanda, ovvero quanto è difficile poi uscire da quel canone a cui sei stata educata?
1: Ma allora, uscirne è facile se riesci a trovarti nello spazio-tempo per poterlo fare, ecco. Quindi cercarsi l'ambiente o capitare, un po' come è successo a me, in un ambiente che non è solo ed esclusivamente devoto a quella tradizione lì, sicuramente ti dà una quantità di impulsi e di idee, di cose che che ti permette di neanche di uscire, di prendere e traghettare un po' e scoprire quali sono un po' anche i tuoi altri modi di esprimere al di là dell'interpretazione della parte scritta, e anche la trasformazione del modo in cui interpreti o il modo in cui appunto alla fine il risultato è sempre sonoro, anche se leggi, non leggi, improvvisi o crei delle partiture estemporanee o hai dei canovacci o hai delle forme, alla fine il risultato comunque è quello, al di là di quello cosa c'è dietro, no?
0: Certo.
1: E quindi questa prospettiva qua, che è un po' più, diciamo, fondata sul suono, ti permette anche di avere una posizione che magari non ti cambia più cosa, da dove prendi, no? Alla fine stai lì e va bene così.
0: E attingi la tua testa come una Radiohead. Attinge agli stilemi. Tu, Francesco?
2: Sì, mi faceva pensare Agnese. Diciamo che con Agnese c'è questa cosa. Lei, se c'è un cibo che non conosce, non lo prende, lo fa prendere a qualcun altro,
0: come Putin,
2: e poi in realtà lo assaggia, capito? Cioè, fa prendere rischio all'altro. Ora, questa cosa che avviene in gastronomia in realtà non avviene nella musica con Agnese,
0: okay.
2: Perché invece Agnese nella musica si lancia,
0: si
2: tipo, cioè, con un paracadute, però si lancia, insomma.
1: Il territorio, chissà dove si schianta,
0: ti fa onore.
2: No, quindi a terra sempre sulle sue gambe, però diciamo dove a terra poi ci andiamo insieme, ecco, non fa andare avanti gli altri. E, no, perché poi appunto pensavo il fatto della dell'idioma, da uno, dal linguaggio, dello studio, da cui ognuno proviene, no? Cioè, quando parli di appunto che fate, che genere fate, o comunque il fatto di fare un qualcosa che non va a solcare una strada, un tracciato specifico, è super stimolante, perché appunto poi, a prescindere dal linguaggio da cui uno proviene, il punto è che non ci sono appigli, cioè non c'è un fare qualcosa che diventa, come dire, un parte di un linguaggio riconosciuto o riconoscibile. Ma come diceva Agnese, secondo me ha detto una cosa proprio fondamentale, cioè il fatto di suonare, esce fuori la musica, e quello è che ci importa, no? Cioè è il risultato musicale, quindi questo leva dal campo qualsiasi, sì, ripeto, appiglio, cioè qualsiasi modo che uno può avere per stare in una zona, come dire, safe, sicura. È una sorta di incertezza in cui però l'idea è molto chiara, non è un così vagare nel buio. L'idea chiara c'è, di cosa uno vuole, che cosa gli piace, quindi su quello siamo molto netti, però in un'incertezza di muoverci in territorio inesplorato.
0: Quindi la libertà di linguaggio corrisponde a una libertà dalla necessità di essere definiti e di definirsi. Allora ragazzi, nutriamo un po' la nostra radio, ci sentiamo dopo.
3: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
7: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
8: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
9: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
10: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
11: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
0: E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, la nostra fantastica radio libera. Questa e altre connessioni. Abbiamo qua in studio con noi Agnese Amico e Francesco Diodati di Telcugira, e abbiamo anche in collegamento telefonico da un altro luogo che comunque è raggiunto dal nostro etere, abbiamo in collegamento con noi Stefano Calderone. Calderano, faccio fatica a leggere. Sto invecchiando. Stefano, ciao, ben arrivato.
12: Ciao a tutti, ben arrivato, grazie. Io sono, in realtà sono insieme a Francesco Guerri.
0: Ah, siete tutti, quindi la formazione al completo.
12: Esatto, il quartetto.
0: Salutiamo anche Francesco Guerri.
13: Ciao a tutti.
0: Ciao Francesco. Allora, vi faccio una domanda. Questo quartetto di corde che ho temerariamente definito come una formazione cameristica, e me ne scuso, se tocca la vostra sensibilità, questo quartetto di corde viene innervato, a parere mio, molto armonicamente anche dall'elettronica, e mi piacerebbe capire come entra all'interno del vostro progetto questo nuovo, questo linguaggio così distante ma così alla fine dei conti ben commissionato al vostro, questo linguaggio elettronico, come è entrato?
12: Ma in realtà, comunque no, non gusti la nostra sensibilità, definendoci uno strano quartetto da camera. In realtà è una cioè l'abbiamo visto un po' come una naturale conseguenza della nostra ricerca, soprattutto timbrica, e soprattutto legata un po' già sullo strumento, a estendere le possibilità espressive, timbrico, soniche, diciamo, dello strumento stesso. Quindi con le chitarre noi già da un po' lavoravamo, cioè lavoriamo utilizzando un'effettistica sempre più, diciamo, complessa. E quindi il passaggio è stato più o meno naturale, quello di poi approcciare strumenti, diciamo, elettronici tout court, come possono essere i synth, ma anche la lavorazione dei nastri, campionatori, sampler, che sono poi alla base di, o che vanno a comporre comunque questo lavoro in particolare.
0: Mm-hmm. E stiamo ascoltando nel frattempo che viva Mexico, la seconda
12: Mexico.
0: La seconda traccia del vostro ultimo album, La luce su un poema collettivo, e entrano anche all'interno di questa commistione fra acustica ed elettronica, oltre i field recording, anche degli spezzoni, se possiamo definirli così, di testi. E si parlava proprio ieri sera del pericolo o della responsabilità di inserire un testo, quindi un messaggio, all'interno di un linguaggio musicale. Come avete fatto a scegliere questi brani, questi spezzoni di testi, e in funzione di cosa, di quale semantica? Decidetevi chi dei quattro.
2: Vai Guerri, ne abbiamo parlato molto prima.
0: Guerri, te tocca. Guerri, sei qui con noi? Guerri?
12: Niente. Non sentite?
2: No.
12: Sì.
2: Ora sì.
12: Ti sentite?
0: Sì, un po' sì.
12: Sentite?
0: Sì, soprattutto se parli, ecco. Ti sentiamo.
12: Ecco, sì, già, sì. No, ma stavo parlando, ma abbiamo un problema di condivisione di cuffie.
2: Ok.
12: E, allora, no, la scelta su alcuni testi, diciamo che è stata principalmente dovuta a... cioè è stata condizionata dal luogo in cui abbiamo prodotto il disco, quindi Parigi, il momento storico in cui eravamo, e quindi le voci dei lavoratori dell'IRCAM che abbiamo campionato, e per altri campioni, altri, il discorso di Pepe Mujica per esempio. Beh, sono luoghi della nostra memoria, o che fanno parte di un background nostro culturale, di emozioni, e che quindi, diciamo, erano importanti per noi ed erano importanti per creare questo tessuto narrativo che attraversa tutto il disco, diciamo così.
13: cioè è molto varia, per esempio anche i testi di Elena Schiattelli e Alice Keller invece sono stati scritti appositamente su commissione, ecco.
0: Francesco, ripeti un attimo i nomi delle poetesse, scusa perché c'è, sì, è partita la voce.
13: Ok, Alice Keller e Elena Schiattelli, uh-huh, che sono le due scrittrici poetesse che hanno, a cui abbiamo chiesto di scrivere questi testi appositamente per noi, per il disco, ecco, ne abbiamo, e quindi è stato un lavoro diciamo su commissione rispetto al disco. Quindi sì, diciamo che le parole che sono presenti nel disco vengono da tanti mondi diversi, un mondo nostro interiore fatto di dalla nostra esperienza, insomma, e le voci, no, che ci circondavano quando eravamo a Parigi, e poi anche un lavoro artistico di due.
0: E quindi la vostra tessitura di linguaggi eterogenei si arricchisce anche della cooperazione, della coautorialità di due scrittrici e poetesse. Io consiglierei in questo momento di ascoltarci la terza traccia dell'album Tarantella, dell'album La Lucia è su un poema collettivo. Rimanete con noi, Francesco e Stefano.

0: Io ho avuto la fortuna e il lusso di ascoltarvi ieri sera dal vivo e alle mie orecchie da profano, da non musicista, da consumatore bulimico di musica, e mi avete dato l'impressione di riuscire a portare ognuno a modo proprio il proprio strumento verso dei picchi considerevoli. Tu, nella fattispecie, Agnese, ieri mi hai dato l'idea di essere spesso in bilico sulla stonatura. Lo prendo come un plusvalore, non è un difetto, sia ben chiaro. E è una delle vostre intenzioni?
1: Oddio, questo non abbiamo verbalizzato mai questa cosa, ma è un nuovo filone di esplorazione, quello dell'essere un po' dentro e un po' fuori, ecco. E arrivare a considerare quello che è la definizione di una nota in maniera più libera rispetto a quello che è la mia formazione, no? E quindi mi piace tantissimo giocare in quell'ambito lì ed sono un po' nelle fasi iniziali di questo processo, quello di riuscire a entrare, a essere ovviamente sempre precisi, chiaramente, perché non vorrei mai provare a farlo in maniera totalmente casuale, è riuscire poi a spostarsi e rientrare continuamente e spezzare questa idea di cos'è un ambito, come dire, totalmente stretto e stabilizzato è quello che è invece è più largo, ecco. Ovviamente ci sono tantissimi filoni da cui attingere sulla microtonalità, ecco, però è qualcosa che stare in quel bilico è qualcosa di molto affascinante, no?
0: È decisamente affascinante. Io credo che ci voglia anche una grande padronanza del linguaggio per potersi esprimere in quel modo, come quando mi viene in mente Céline che decide di utilizzare l'argot come forma linguistica.
1: Sì. È un rischio che spero che poco a poco si evolverà, ecco, a meno che i miei compagni di viaggio non ti licenzino.
2: Lungi da noi, almeno da me, chitarrista, poi figurati.
3: Noi tio abbiamo tremato quando... Ci sentite?
2: Sì.
3: Abbiamo tremato quando Alessandro ha detto questa cosa al limite della stonatura.
0: sì, sapevo, anch'io ho corso i miei rischi, ho scelto ponderatamente,
3: no,
0: questa
3: Agnese, cioè, poi è stata super veramente polite nel dire no, una fase della mia ricerca. Beh, insomma, vivo per miracolo, insomma.
0: Un po' di provocazione ci vuole, necessaria.
1: E guarda, quando uno in ambito classico, se sei stonato, è la cosa peggiore che puoi dire.
0: sono d'accordo. Ho visto che ti scendeva una goccia di sudore lungo la fronte.
1: Ma
0: Agnese,
1: questo è per la temperatura.
0: Ah, ok, per fortuna.
3: Comunque, siete caldo voi lì, peccato, ci dispiace molto.
0: Sì, qua siamo dentro un fornetto, io ho il rosmarino addosso per odorarmi. Alla musica corrisponde necessariamente una controparte, cioè quella del fruitore finale. Che voi avete mai fatto una scansione della tipologia umana di fruitori che sa godere della vostra musica?
2: Wow.
3: Ce l'ho.
2: Vai, se ce l'hai.
3: No, più che scansione, no, mi è venuto mentre stavi formulando la domanda, sono andato a pensare a un po' di feedback ricevuti dopo i concerti, che più che una scansione, diciamo, fatta da noi, è diciamo che una restituzione da parte di ascolta, è super interessante. Cioè, per me è stato super interessante raccogliere di questi feedback, anche un po' per... ne parlavamo ieri sera, Alessandro, cioè anche un po' perché, giustamente, essendo principalmente una musica strumentale, nonostante abbiamo usato, come appunto dicevate prima, dei testi, dei nastri con delle voci preregistrate, insomma, nonostante la parola sia più o meno entrata in questo disco, comunque rimane anche proprio, diciamo, l'esperienza dell'ascolto integrale del disco oppure del concerto rimane un'incognita, nel senso che chiaramente quello che proponiamo noi è più o meno, diciamo, stabilito dal punto di vista musicale, però anche quello è poi frutto di un'interpretazione estemporanea, nel senso che noi stessi ci confrontiamo senza neanche, diciamo, saperlo e senza neanche attivare un pensiero su questo, ci confrontiamo con un audience che in quel momento sta ascoltandoci e quindi di conseguenza interpretiamo il materiale in un certo modo, ci creiamo le nostre, diciamo, immagini, le cerchiamo di proporle però appunto attraverso un linguaggio che non è stringente. Mi sembrava, quando ci siamo collegati sentivo Francesco che parlava di, diciamo, di un'incertezza e quindi a questo proposito ricevere poi dei feedback a fine concerto, per esempio, è super interessante per capire pure com'è stata questa ulteriore traduzione, no? La prima traduzione nostra che praticamente siamo finiti una traduzione di quello che abbiamo performato nel caso dei concerti oppure registrato nel caso del disco, la traduzione da parte dell'ascoltatore in questi due casi tra l'altro diversi, sì, ascoltare il disco oppure spedire una performance live. Detto ciò, i feedback raccolti, me ne viene in mente uno in particolare di un amico che nell'ascolto, un amico che ci conosce già dal primo disco, ha ascoltato il primo disco, ha ascoltato concerti con la musica del primo disco e adesso ci è capitato di ascoltarci un paio di volte con il nuovo materiale. Ha ascoltato anche il disco e mi diceva: no, mi piace tantissimo, lo sento, ci sento dentro una durezza, una spigolosità che nel primo disco non sentivo, che all'inizio forse mi ha messo un po'
0: sulle difensive.
3: Come?
0: Sulle difensive?
3: Sì, nel senso, ho avuto più, mi raccontava, ho avuto un po' più di tempo per entrare proprio nel discorso, però lui questa durezza la intendeva un po' come, è stato interessante perché mi ha detto come se non vi concedeste completamente musicalmente all'ascoltatore, no? Come se questa frammentarietà, questo discorso sempre in bilico tra l'esempio principale, secondo me è forse più interessante da questo punto di vista, è Engrave, io la metterei molto vicina a Che Viva Mexico, come appunto stavi dicendo tu prima, nella misura in cui secondo me sono i due estremi di questo discorso. È vero che c'è un discorso frammentato ininterrottamente, questa durezza di cui parlava questo amico è interessante come concetto, come restituzione, insomma, o come sua traduzione. Questo concedersi è come se lui mi diceva come se non arrivasse mai una consolazione, non arrivasse mai un momento in cui c'è una rassicurazione, ma c'è sempre una sorta di bilico tra due istanze che si nel quale però la musica si muove, e diceva che però era interessantissimo ed era forse stata per lui la chiave poi di accesso, che non c'è mai un compiacersi di andare verso una situazione un po' di baratro, no? Mettiamola così, diamo questo, non mi convince tantissimo il termine, però più o meno rende l'idea, nel senso che si muove

0: Vite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scanca Nancy a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
1: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.
2: E a Washington stasera nuovo discorso del presidente per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. La scorsa notte l'intervento dal Monte Rushmore, tra esaltazione della storia del paese e allarmi sull'immigrazione e sul comunismo. A Teheran una grande folla sta omaggiando Ali Khamenei, oggi l'inizio ufficiale dei funerali della guida suprema, uccisa nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Il conflitto tra Ucraina e Russia, stamattina nuovo attacco a San Pietroburgo, ieri sera Putin aveva annunciato la presa di Kostiantynivka nel Donbass. Nel giornale radio il nostro collaboratore Sabato Angeri dalla vicina città di Kramatorsk. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13, è iniziata con una preghiera sulle tombe dei migranti morti in mare e si è chiusa con la messa e un discorso rivolto all'Europa, la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha scelto di passare la mattina del 4 luglio sull'isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo, dopo che ieri aveva pronunciato un discorso sulla nascita degli Stati Uniti incentrato sul ruolo degli immigrati nella costruzione del paese, parole profondamente diverse da quelle pronunciate da Donald Trump. Il pontefice oggi nell'omelia della messa si è rivolto appunto invece all'Europa chiedendo un piano strutturale di soccorso in mare e integrazione dei migranti. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto Papa Leone. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. A ascoltare queste parole c'erano anche gli attivisti delle ONG che fanno soccorso in mare o che comunque si occupano di immigrazione. Marta Bernardini fa parte di Mediterranean Hope.
3: Sono state importanti le parole del Papa, perché ha spostato l'attenzione non all'emergenza, ma al fatto che le persone continuano a morire in mare per causa di decisioni che vengono prese e anche che non vengono prese, parlando invece dell'importanza di fare delle scelte politiche organiche e condivise. Quindi questo ci sembra un segnale forte, soprattutto in questo momento in Europa, dove le politiche sono invece di respingimento, di odio e di chiusura. Il Papa ha parlato di cultura dell'accoglienza, della pace, ha usato la parola prossimità, cura, ospitalità. Ecco, queste sono parole importanti anche per noi delle chiese protestanti che da più di 10 anni siamo sull'isola, e ha parlato dell'importanza della responsabilità di ognuno e di ognuna che può agire nel suo piccolo, come anche noi facciamo da questa piccola ma importante isola, o come facciamo con i corridoi umanitari e le vie legali di accesso. Questa è un'occasione per rimettere al centro l'idea di un'Europa dell'accoglienza, della pace e dei diritti.
2: In Iran sono cominciati ufficialmente i funerali di Ali Khamenei. Sentiamo il servizio.
4: Folle oceaniche di iraniani fedeli alla Repubblica Islamica si sono radunati oggi a Teheran per dare inizio a una settimana di cerimonie funebri per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso il primo giorno della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Con i funerali di Stato le autorità iraniane cercano di lanciare un messaggio di sfida all'Occidente, vestiti a lutto e agitando bandiere rosso sangue, simbolo nell'Islam sciita di un appello alla vendetta e alla giustizia. I partecipanti hanno gremito il complesso religioso nella capitale iraniana. Da oggi tutti gli esercizi commerciali restano chiusi, ci sono restrizioni al traffico delle auto private a Teheran. Oggi lo spazio aereo sulla capitale sarà parzialmente chiuso e domani lo sarà del tutto. Martedì il feretro arriverà nella città santa di Qom, per la precisione nella moschea di Jamkaran. Dopodiché la bara di Ali Khamenei andrà a Najaf e Kerbela per suggellare il patto con gli sciiti iracheni e con le autorità di Baghdad. La sepoltura è prevista giovedì nella città santa di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, città di origine di Ali Khamenei. Molteplici sono le dimensioni di quello che la leadership di Teheran vorrebbe come il funerale del secolo. La dimensione religiosa, ma anche quella diplomatica con i capi di Stato di molti paesi, e la dimensione di propaganda e coercitiva, perché è stato chiesto ai dipendenti pubblici di partecipare in massa ai funerali di Stato. Resta da vedere se l'attuale leader supremo, Mojtaba Khamenei, sarà presente. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Negli Stati Uniti, nella notte italiana tra oggi e domani, ci sarà un nuovo discorso di Trump per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Nelle scorse ore il presidente ha inaugurato i festeggiamenti parlando dal Monte Rushmore. Da New York, Roberto Festa.
5: Non è la prima volta che Donald Trump va a Mount Rushmore. C'era andato anche negli ultimi mesi del suo primo mandato, quando l'America era travolta dal Covid, dalle proteste per l'assassinio di George Floyd, e il presidente confidò che gli avrebbe fatto molto piacere essere aggiunto ai profili dei quattro grandi presidenti del passato intagliati nella montagna. A Mount Rushmore Trump ci è tornato appunto ieri sera in un discorso pre-4 luglio, che è stato in buona parte un'anticipazione del suo principale obiettivo alla prossima campagna di midterm: il comunismo. Il comunismo è nemico del 4 luglio, ha detto Trump, è peggio di Pearl Harbor, dell'11 settembre, e i comunisti sono dei diavoli senza Dio. Allora, non essendoci le truppe sovietiche a marciare sulla Casa Bianca, risulta piuttosto chiaro chi sono i destinatari degli attacchi, cioè Zoran Mandani, i socialisti democratici che vincono le primarie e scalzano la vecchia nomenclatura democratica e promettono di battersi per politiche più audaci. Tutto il discorso di Trump ieri è stato tessuto dalla promessa di difendere la vecchia America, la più grande civiltà mai apparsa sulla faccia della terra, ha detto Trump, dove si parlava inglese, si girava con la pistola e gli stranieri non pretendevano di insegnarci a vivere. Oggi comunque l'America compie 250 anni ed è un anniversario funestato da tante cose, anzitutto dal caldo insopportabile con temperature oltre 40 gradi, ciò che ha costretto ad annullare alcune celebrazioni. Funestato dalle polemiche sulla società di amici di Trump, Event Strategies, sono state affidate in appalto le celebrazioni del 250esimo. Funestato anche da un generale senso di frustrazione, di pessimismo, di scontro. Secondo un sondaggio Reuters, il 38% degli americani pensa che gli Stati Uniti non esisteranno più tra altri 250 anni, e il 64% ritiene che la democrazia americana stia crollando. Sono temi però che non appassionano Trump. Oltre che dal ritorno appunto dei bolscevichi, i suoi ultimi interventi pubblici sono stati rivolti contro Taylor Swift, che si è sposata ieri sera qui al Madison Square Garden, provocando la chiusura del pieno centro di Manhattan e sottraendo attenzione alle celebrazioni in stile trumpiano del 250esimo. Al presidente la cosa non è andata giù. Qualche ora fa ha scritto l'ennesimo messaggio social contro la cantante, concludendo a lettere capitali: è successo, Donald Trump è il vostro presidente.
2: Dall'Italia il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio a Trump in cui definisce le celebrazioni di oggi un patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice. Il capo dello Stato parla anche di una visione delle relazioni tra gli stati modellata sul diritto, non proprio l'approccio di Trump, e dice che Washington e Roma devono lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità, citando anche la NATO, a pochi giorni dal vertice dell'alleanza previsto in Turchia e nel contesto delle tensioni di queste settimane tra il presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni. E anche Putin ha inviato un messaggio di congratulazione a Trump per l'anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Oggi i nostri paesi, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, ha scritto il presidente russo, che nelle scorse ore aveva annunciato la conquista di una città ucraina, Kostiantynivka. La zona è quella della regione orientale di Donetsk, dove si trova il nostro collaboratore Sabato Angeri. Questo è quello che ci ha raccontato poco fa dalla città di Kramatorsk.
6: Questa è l'ultima città del Donetsk dove si combatterà, è la roccaforte designata del Donetsk. Rispetto a qualche mese fa la situazione è molto cambiata, ci sono le reti antidroni in città, gli attacchi di droni russi sono frequenti. Anche stamattina sono stato svegliato dal boato di un attacco russo. Per strada si vedono principalmente militari, anche se i civili non sono spariti del tutto. Quando si passa tra le strade cittadine si cerca di passare alla massima velocità, perché lo scontro per il controllo dei cieli di Kramatorsk già è iniziato. Dalle retrovie continuano ad arrivare militari e mezzi per fortificare il più possibile la città e anche per impedire ai russi di accerchiarla, perché stanno avanzando da sud, da Konstantinivka, da Druzhkivka, ma anche da est e da nord, da nord-est, anzi dalla strada che va Sloviansk e Liman. I civili ucraini a Konstantinivka non entrano più, il traffico si è estremamente ridotto, ma già da tempo, anzi, le operazioni sono avanzate verso Druzhkivka, che è la cittadina dopo, verso Kramatorsk, è l'ultima cittadina prima di Kramatorsk. Stamattina lo Stato Maggiore ucraino ha smentito la caduta di Konstantinivka, ma la situazione qui dal fronte, dal campo, è che non ci si va più, ci sono solo i militari e la pressione da sud sta aumentando, quindi è molto probabile che la città in questo momento sia zona grigia, come si dice, ovvero non è ancora caduta nelle mani dei russi, ma non è controllata al 100% dagli ucraini.
2: E stamattina il governatore di San Pietroburgo ha invitato le persone che vivono in quell'area a restare in casa fino alla fine di quello che ha definito un attacco su larga scala a colpi di droni ucraini, che avrebbero centrato in particolare una struttura petrolifera della città. In Germania è cominciato il congresso dell'AfD, il partito di estrema destra, che si riunisce oggi e domani nella città di Erfurt, vicino a cui esattamente 100 anni fa fu organizzato un celebre raduno del partito nazista. AfD nega che sia questo il motivo per cui ha scelto questo luogo e questa data, ma in ogni caso l'evento sta causando forti contestazioni. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
7: Le proteste di piazza sono iniziate questa mattina e, come era successo nel 2025 a Gießen, molti manifestanti, questa volta sembrerebbe di più, circa 30.000, cercano di bloccare il congresso di Alternative für Deutschland. Ci sono stati degli scontri con la polizia, però è una novità che Alternative für Deutschland per la prima volta è riuscita a iniziare il congresso in tempo. E hanno parlato un po' i leader, ossia Björn Höcke, figura di riferimento anche dell'ala più a destra, colui che sostiene che l'unica vera Germania è la Germania dell'Est, e dall'altra parte poi c'è stato anche Krupalla, che condivide la leadership insieme agli Sweidel, Alternative für Deutschland. Comunque arriva a questo congresso come primo partito nei sondaggi in Germania. Gli ultimi sondaggi mostrano AfD al 27-28%, mentre CDU CSU del cancelliere Merz e al 22%, e inoltre si va anche verso delle elezioni piuttosto importanti. In Sassonia-Anhalt si voterà il 6 settembre. AfD è dato come primo partito che rischia di avere la maggioranza assoluta. Poi ci sono le elezioni a Berlino. Anche a Berlino AfD cresce, è il terzo partito. Quindi AfD arriva qui per mostrarsi come un partito che potrebbe governare in futuro. Alice Weidel al Financial Times nel 2024 disse: noi non vinceremo le elezioni del 2025, poi vinte da CDU-CSU con il cancelliere Merz, ma vinceremo quelle del 2029. E quello che sembra che possa succedere.
2: Agguato mortale la scorsa notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'agguato è avvenuto intorno all'1, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. L'uomo era noto alla polizia per piccoli precedenti, ma non risulterebbe legato a cartelli criminali della zona. Solo ieri sera in un'altra area del centro di Napoli, piazzetta Montesanto, si era svolto un presidio per chiedere maggior sicurezza dopo la rissa con sparatoria avvenuta nei giorni scorsi, con l'inquietante immagine di un uomo in strada con un Kalashnikov tra le mani. E omicidio nella tarda serata di ieri anche a Vieste, nel Foggiano, dove un ragazzo di 35 anni è stato assassinato a colpi di fucile mentre era anche lui in sella a uno scooter vicino a casa sua. La vittima era già nota alla polizia, era tornata in libertà da alcuni mesi dopo una condanna in appello a 4 anni per aver favorito la latitanza di Gianluigi Troiano, ritenuto dagli investigatori l'ex braccio destro del boss del Gargano, Marco Raduano. Sul delitto indagano i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Bari, che ritiene l'omicidio riconducibile a un contesto di criminalità organizzata. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'agguato e il possibile movente. A Torino, svolta nell'indagine sul ferimento dell'ultrà della Juventus Marco Basoccu, la procura ha chiesto i domiciliari per un poliziotto accusato di aver sparato contro il tifoso un lacrimogeno ad altezza Duomo. Sarebbero dunque confermate le testimonianze degli ultrà presenti in quelle fasi degli scontri, che fin da subito avevano parlato appunto di un lacrimogeno sparato in pieno volto. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
8: Non sarebbe stata una bottiglia né un sasso a colpire la testa Marco Leonardo Basoccu durante i disordini prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio scorso. Secondo la procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, il tifoso bianconero di 36 anni sarebbe stato ferito da un lacrimogeno sparato da un agente del quinto reparto mobile in modo non conforme alle regole, ad altezza uomo e da una distanza ravvicinata. Per questo i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari per il poliziotto accusato di lesioni aggravate. L'agente è stato interrogato dal GIP con la procedura preventiva introdotta dalla riforma Nordio, la decisione sulla misura cautelare è attesa nei prossimi giorni. Basoccu, commercialista milanese arrivato a Torino con il gruppo Ultras Viking, era rimasto in coma farmacologico per diversi giorni dopo un delicato intervento alla calotta cranica. Secondo gli inquirenti, il lacrimogeno non si sarebbe aperto come previsto proprio perché esploso a distanza troppo breve, trasformandosi di fatto in un corpo contundente ad alta velocità. Determinanti per l'inchiesta due video in particolare acquisiti dalla procura e il lavoro della squadra mobile di Torino, che ha ricostruito la dinamica attraverso immagini di videosorveglianza, droni e testimonianze, comprese quelle di diversi agenti presenti sul posto. È stata la stessa polizia, infatti, nel termine delle indagini a identificare il collega ora indagato.
2: In Italia stanno risalendo i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato poche ore fa. Il Ministero delle Imprese rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, quello medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 per il gasolio, prezzi appunto in leggero aumento rispetto al giorno precedente. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni, la prossima edizione alle 15.30.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo. A Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.

0: cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5, a Bologna.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.
5: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmission Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Hi, this is Daniel Johnston and you're listening to Radio...
2: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
1: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
2: Fujiko Afternoon Tunes.
1: Fujiko Afternoon Tunes.
2: Sitta Fujiko.
1: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
2: Sorry.
1: Okay?
2: Okay, good.
1: All right, okay then.
3: The Jackson Pollock.

Ed eccoci qua al primo speciale estivo di questa stagione. La stagione ufficiale era finita il 20 di giugno. Abbiamo un po' di speciali che dipendono dal tempo prima di tutto e poi da quando sono qua a Bologna. Oggi sono appunto qua già in fase pre-concerto, ho già la maglietta MSCUM che si addice appunto al concerto di questa sera, è proprio targata Idols, al Sequoia Music Park, orario di inizio alle 21.30, ma c'è anche un gruppo di supporto, siamo già pronti tutti a sudare in mezzo al pogo e in mezzo al casino che sicuramente ci sarà. Già visti diverse volte, infatti questa volta, visto che l'età è leggermente avanzata, mi sono concesso un posto da seduto, però so già che rosicherò quando ci sarà tutto il casino per essere un po' in mezzo alla gente che si dimena. Iniziavano sempre con questa, adesso pare che inizino con una canzone nuova che insomma non mi dispiace, però siamo legati io e la collaboratrice a questa canzone che faceva da spartiacque non solo ma anche da spartipubblico per quel che riguarda l'inizio del concerto, e iniziamo con Colossus, Idols, stasera a Bologna al Sequoia Music Park.

E certo, non so come sarà, la devo ancora ascoltare questa nuova canzone degli Idols che si intitola Levitator, canzone contro il razzismo, contro razzisti e fascisti, però certo che aprire con questa Colossus si addice molto all'apertura di un concerto. Però la canzone più rappresentativa per il sottoscritto sicuramente questa è Scum da Scumbag. Invito a vedere il significato e ce l'ascoltiamo questa volta dal vivo, dal live al Bataclan, appunto sempre Idols, atto secondo, I'm Scum.

Una bella accoppiata, I'm Scum e Mazar, tutte e due presi dal vivo da questo live al Bataclan, tratto da CD e Beautiful Thing da avere. E appunto Idols visti varie volte, una volta al Primavera, poi in Romagna al Becky Festival, poi una volta all'Alcatraz, che è stato veramente tosto mantenere non solo il posto perché si ondeggiava, però diciamo diverse spinte, spintoni, e poi l'ultima volta appunto questa sera, non so se sarà l'ultima oppure no, però ci sarò. Bene, la settimana scorsa invece ero alla Prima Estate Festival, gruppi che vengono spesso paragonati, anche se ho letto una splendida recensione sulle pagine di Rolling Stone dove i poveri duo di Nottingham venivano definiti come gli 883 di Nottingham, ma lasciamo perdere. Gli Sleep for Mods hanno iniziato, non proprio iniziato, ma tra le prime, c'è stata una delle mie canzoni preferite, questa favolosa, anche il video veramente minimale e bello, TCR, Sleep for Mods.

sempre nel cuore i mitici due di Nottingham, gli 883, Jason Williamson, Andrew Fearne, e non sono mancate anche qua le novità, un remix, diciamo la base è stata messa, è un remix fatto dai Prodigy e featuring c'è anche Aldous Harding, che è stato poco tempo fa al Locomotive e me ne hanno parlato molto bene. E comunque questo remix targato Prodigy di Elitest GOAT è veramente una bomba.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.

E appunto nella prima parte abbiamo concluso con Sleaford Mods featuring Prodigy nella Elitist GOAT e continuiamo sempre un po' da Lido di Camaiore. Nessuno ci ha preso, uno diceva ciao Lucca, l'altro ciao Pisa, però alla fine pare Damon Albarn, appunto nelle vesti dei Gorillaz, ha detto almeno ciao Versilia, che insomma almeno era la zona. Comunque Nick Cave, nonostante pensasse di essere a Pisa, ha fatto uno show mai visto così in forma, veramente nonostante il caldo, l'età, quello insomma che poteva essere di ostacolo, il re inchiostro si è dato a più non posso, oltre 2 ore di concerto. Lo andiamo a prendere da un live, teniamo un po' l'atmosfera live in attesa di vedere gli Idols, e da questo live God ci ascoltiamo la mitica From Air to Eternity, Nick Cave and the Bad Seeds.

Veramente in splendida forma Nick Cave and the Bad Seeds, grande Warren Ellis anche lui, e poi Colin Greenwood, il bassista dei Radiohead, anche lui bravissimo, magnifico il batterista, anche se avevo il cameraman davanti, però lo guardavo appunto dallo schermo. E comunque è un festival che offre, diciamo, a chi ci va una certa dignità a differenza di altri. E secondo giorno dei Gorillaz, un album che mi aveva lasciato un po' così, nel senso di questo The Mountain, che appunto ha veramente tantissimi featuring, diciamo che alla traccia del ragatton mi ero un po' arenato, però proposto dal vivo da Mr. Blur, devo dire che è stato veramente bello, ben 7 le canzoni che vengono da questo album, tanto che poi ho preso anche il CD. Ci ascoltiamo secondo me una delle tracce più belle, featuring Asha Bulls e Grufrin Aya Parsanna Man Ali Bagash Ayan, già detto Ali Bagash, e The Shadow Light dall'album The Mountain. Bravo anche Damon Albarn.

E così ci siamo visti pure i Gorillaz. In passato mi è capitato appunto di dover scegliere tra Idols e Gorillaz, la prima volta che vedevo gli Idols al Primavera Sound, e ho fatto questa scelta, diciamo, abbastanza coraggiosa, controcorrente, però me li ero appunto persi e rivisti appunto al Lido di Camaiore. E veramente bel concerto, è anche un album molto pop che va in varie direzioni. Altro album da non perdere, questo Somewhere Good, appunto sempre torniamo a Bristol con un trio, Tara Clark in trio, album che gli sta facendo conoscere al diciamo non grande pubblico, un pubblico un po' più ricercato, e questo Somewhere Good veramente bello. Ci ascoltiamo la traccia, diciamo, più strumentale, Ups and Downs.

E diciamo la traccia più jazzy, questa Ups and Downs di Somewhere Good, album che appunto si muove tra trip hop e note jazz, gran album per Tara Clark in trio. In settimana ho visto anche gli islandesi Mum piuttosto accaldati insieme a un pubblico altrettanto accaldato per la rassegna del Botanic, che il concerto si è tenuto al Dumbo sotto la tettoia, quindi belli belli caldi, e hanno proposto molte canzoni del nuovo album. Mi hanno fatto venire la voglia di andare a recuperare, se non il primo, il secondo, questo Yesterday Was Dramatic, Today Is Ok, e che facevano un genere totalmente diverso rispetto a quello che fanno oggi, molto più improntato sull'elettronica, e questa è la traccia che lo apre, sempre su note un po' sbilenche, e si intitola I'm Nine Today. Mum.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers. You are listening to Afternoon Tunes.

Una delle canzoni che preferisco di questi A Place to Bury Strangers è questa Chasing Colors, uscita in 45 giri, ovvero 2 MP3, e ha la capacità di mandare totalmente in confusione i miei pensieri. Bene, detto questo, passiamo alle novità. Ho appena ascoltato questo quintetto di Providence che si chiamano Downtown Boys. La traccia è You Are a Ghost. Ho richiesto anche l'album in quanto è già uscito e non sono affatto male, anzi sono molto giovani e anche molto bravi. In attesa di ascoltare anche l'album, ci ascoltiamo il singolo che lo annuncia.

Molto frizzanti questi Downtown Boys, non vedo l'ora di ascoltare l'album in attesa appunto che me lo mandino. Invece un album che mi sono procurato è questo delle Big Brave canadesi, viste anche al circolo Deb, che rimpiangiamo un po' tutti, uno dei pochi circoli dove facevano la musica in zona centro a Bologna, invece non ci sta più. Comunque gran concerto, qua hanno fatto un CD veramente con le scritte delle canzoni, i caratteri più piccoli veramente non potevano farli. A Shape of a Shame è la canzone che ci andiamo ad ascoltare, l'album anche questo scritto in piccoli, qua farò una recensione su il loro sito ovviamente. In Grief or in Hope, bello il titolo, In Grief vabbè, or in Hope. Big Brave, andiamo ad ascoltarcelo insieme, in quanto devo ancora ascoltarlo, poi vediamo se lo terrò oppure lo terrò lo stesso.

ma lo tengo, dai. Bella canzone, sempre leggeri questi Big Brave che ascoltiamo in sottofondo, classico gruppo che vedrei molto bene al Freak Out in mancanza del Dev che non c'è più. E continuiamo sempre nella parentesi Idols, in quanto suonano stasera appunto al Sequoia Music Park, al concerto di Milano a l'Alcatraz. Avevo scoperto una nuova band che ho continuato a seguire, veramente anche loro spumeggianti. Parliamo degli inglesi Deeds, visti più volte, una volta anche a Roma, e ricordiamo anche il gemellaggio tra Afternoon Tunes e Puzzle su Radio Città Aperta ogni lunedì dalle 16 alle 18. Il polverare continua anche perché ha l'aria condizionata, quindi siamo appunto in benessere funzione pro. Continuiamo con i Deeds, li andiamo a prendere dal primo EP che si intitola Five Songs. Questa è la loro Total 90 per gli ultimi minuti di Afternoon Tunes.

Grandi Diz che continuano dalla loro Brighton a sfornare della ottima musica post-punk. Cambiamo totalmente genere, mi auguro che questa sera ci sia la stessa atmosfera per quella che c'è stata al Sequoia Music Park per il concerto dei Kneecap, che è stato veramente esplosivo. Li andiamo a prendere dall'ultimo album Fenian, la traccia che dà il nome all'album, Kneecap.

Grandi kneecap appunto al Sequoia Music Park, veramente un bello spettacolo, bel concerto, bello tutto. Ci auguriamo altrettanto avvenga stasera per The Idols, e intanto sabato prossimo non ci sarò.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
7: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici della città,
1: Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidaggine.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: nata della presenza del Papa a Lampedusa, quindi di accoglienza dei migranti, dicendo in realtà che la Chiesa è l'unica che ci ascolta. Detto questo, abbiamo chiesto un intervento delle istituzioni locali e quindi della Regione Puglia per denunciare la condizione in cui oggi si ritrovano più di 2.000 persone che vivono nella baraccopoli di Torretta Antonacci. Fra le altre cose, nel momento in cui erano stati preventivati gli interventi statali con il PNRR, era stata avviata una proposta per superare l'incidente informale. Questi fondi PNR per Torretta Antonacci sono tornati indietro perché alla data del 30 giugno nessuno aveva fatto niente e quindi sono sfumati anche la possibilità di utilizzare fondi europei per migliorare la condizione dei braccianti. Diciamo anche abbastanza rapidamente si è fatto vivo attraverso il parroco della chiesa, ha chiamato De Caro e abbiamo riposto tutte le problematiche dell'accampamento e della necessità di superare non solo la questione dell'insediamento abitativo, ma anche oramai il drammatico problema della necessità di regolarizzare i lavoratori stranieri che sono in Italia.
1: Le celebrazioni negli Stati Uniti per il 250° anniversario dell'indipendenza, dopo il discorso di ieri al Monte Rushmore in cui ha evocato il pericolo bolscevico, stasera Donald Trump parlerà davanti al Lincoln Memorial per poi lasciare spazio a uno spettacolo pirotecnico. La parata prevista nella capitale statunitense per l'indipendenza, che avrebbe dovuto svolgersi oggi, è stata invece annullata a causa del caldo estremo che sta interessando in questi giorni buona parte degli Stati Uniti, dove ci colleghiamo con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
2: Buonasera. Parate, fuochi d'artificio, barbecue, concerti sono gli elementi che ritornano ogni 4 luglio americano, l'anniversario della dichiarazione di indipendenza che segna la nascita degli Stati Uniti. Ritorneranno anche quest'anno con block parties, cioè feste di quartiere, di comunità nelle città grandi e piccole d'America, con concerti a Boston, Houston, con una grande parata nautica sull'Hudson qui a New York e con fuochi d'artificio praticamente ovunque, dal Maine al Texas, dal New Hampshire alla California. Solo che quest'anno non è un 4 luglio come gli altri, è un anniversario di quelli che contano, i 250 anni, e quindi le celebrazioni prendono un carattere fortemente politico. Stasera dalla Casa Bianca è appunto previsto il discorso di Donald Trump, che viene descritto come molto lungo, ed essendo di solito i discorsi di Trump delle cavalcate in libertà, non si sa cosa aspettarsi. Il presidente ha già parlato ieri da Mount Rushmore, dando il tono politico ai festeggiamenti. È stato un discorso duro che ha individuato nei comunisti, sostanzialmente nei socialisti democratici di Torah Mandani, una minaccia terribile, esistenziale all'America. Per Trump i 250 anni dell'America sono l'occasione per rilanciare il nazionalismo, un nazionalismo aggressivo che guarda al passato, esalta l'America come la civiltà più grande mai esistita. In tempo di guerra all'estero, tra l'altro, questo è un nazionalismo anche militare. Washington oggi è occupata e zeppa di militari, ci sono 5.000 membri della Guardia Nazionale, in una manifestazione appunto di forza dell'amministrazione. Non per tutti questo è il tono prevalente. Il sindaco di New York, Zora Mandani, per esempio, ha fatto il suo discorso del 4 luglio circondato dai nuovi americani e in genere ha tenuto un profilo basso sulle celebrazioni patriottiche. Non è per lui, per il suo mondo, il momento di esibire eccessivi patriottismi quando appunto migliaia di migranti vengono arrestati per strada e deportati. Un'ultima cosa riguarda il meteo, ci facevi riferimento tu, Diana. Fa caldissimo sulla costa est, soprattutto in questo momento ci sono 36 gradi qui a New York. Ecco, le temperature, quell'inasprimento del clima che Trump di solito nega, potrebbe far annullare diversi dei festeggiamenti con cui proprio il presidente vuole dare la sua impronta all'America 250. Da New York, lì nello studio.
1: Grazie Roberto Festa. E a Teheran, in Iran, è iniziato invece questa mattina il funerale solenne della guida suprema Ali Khamenei, ucciso proprio da un raid statunitense nel primo giorno di guerra all'Iran lo scorso 28 febbraio. Migliaia di persone hanno reso omaggio al feretro, che sarà sepolto solo giovedì prossimo. Sentiamo il servizio.
3: Decine di milioni di iraniani commemorano la morte di Ali Khamenei, il leader supremo ucciso nei bombardamenti israeliani e americani del 28 febbraio. A Teheran 2,2 milioni di passeggeri sono stati trasportati dalla metropolitana per il funerale. Un numero significativo di pellegrini e persone in lutto è stato trasportato al luogo di preghiera con la flotta di bus e furgoni che operano volontariamente nel centro città. A Teheran ci sono i rappresentanti in numerosi paesi, ma l'Italia non partecipa ad alcun livello ai funerali. Fonti a conoscenza della questione chiariscono che il nostro paese non è stato invitato alle cerimonie in corso per la defunta guida suprema iraniana. Come già riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Bakai, alle esequie sono stati invitati alcuni paesi dell'Est Europa, tra cui la Bielorussia, mentre sono stati esclusi i paesi che hanno assunto una posizione inappropriata riguardo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra questi ci sono la maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia. Quindi è ovvio che difficilmente l'Italia avrà un qualche ruolo nella ricostruzione dell'Iran e nei successivi investimenti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Gli attacchi israeliani contro la striscia di Gaza hanno ucciso 3 palestinesi oggi, un uomo è morto, un altro è rimasto ferito in un attacco di droni nel quartiere di Zaytun a Gaza City, le altre 2 vittime si registrano a Beit Lahia, dove 2 corpi sono stati recuperati sotto un edificio abbattuto da un bombardamento di Tel Aviv. Secondo Al Jazeera sono almeno 16 le vittime nella striscia di Gaza nelle ultime 48 ore. L'hanno chiamata la rivoluzione dei fenicotteri, non accenna a placarsi in Albania la protesta nata contro la costruzione di un mega resort turistico del genero di Donald Trump e poi cresciuta fino a coinvolgere con la richiesta di dimissione il primo ministro Edi Rama. Anche questa settimana ci sono stati cortei pesantemente caricati dalla polizia, ma fin dall'inizio è la giornata del sabato quella che vede maggiore partecipazione alle proteste ed è infatti è quello che sta succedendo anche oggi. Noi ci colleghiamo a Tirana con il giornalista Cristian Elia. Cristian, buonasera.
4: Buonasera a tutte e tutti.
1: Ti trovo in piazza?
4: Sì, siamo qui davanti alla sede del governo, dove il corteo dalla piazza Skanderbeg lungo il boulevard principale di Tirana poi si ferma davanti al corteo, dove c'è un palco dove le persone salgono e parlano liberamente, non ci sono dei gruppi politici, non ci sono dei partiti ed è una specie di speaker's corner ed è anche oggi estremamente partecipata, anche perché oggi è anche il compleanno di Edi Rama, è il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi da un lato si è anche caricata di questo messaggio della piazza che non ce l'ha con gli Stati Uniti in quanto tale, ma appunto con questa speculazione edilizia violenta e la vendita del paese.
1: Le proteste continueranno naturalmente, la manifestazione di oggi è finita oppure si aspetta che vada avanti tutta insomma la serata, la notte?
4: Qui si parla di andare avanti tutta, è stato in questi giorni, di solito il picco degli arrivi è verso le 8, le 9 di sera, e poi soprattutto il sabato si va avanti anche fino all'una perché poi ci si sposta anche nei quartieri limitrofi, quindi è appena iniziata praticamente.
1: Grazie allora per questo racconto, Cristian Elia.
4: Grazie a tutte e tutti.
1: Veniamo ai fatti italiani, per ora Confindustria tace mentre tiene il fronte unitario di CGIL e CISL e UIL per una nuova piattaforma contrattuale, l'intesa è stata annunciata al congresso della UIL di Padova. Dal leader della CGIL Landini ieri è arrivato un sì ad una proposta unitaria dei sindacati da sottoporre agli industriali. Quali sono i punti più importanti di questa proposta? Sentiamo Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
5: Beh, innanzitutto voler affrontare un nuovo meccanismo di revisione dei salari di fronte ad un'inflazione che è evidente che si sta erodendo il potere d'acquisto degli italiani. Come primo punto che è da anni che va affrontato a livello generale e confederale per evitare che quel salario giusto di cui parla il governo in realtà diventi il salario di contratti pirata, il salario più povero, il salario che non risponde all'inflazione. Il secondo punto è la rappresentanza, estendere il sistema della rappresentanza affinché le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro possano scegliere i propri rappresentanti e consolidare un sistema della rappresentanza sindacale che in Occidente è un'anomalia occidentale, e di fronte alla restrizione della democrazia consolidare questo sistema vuol dire portare la Costituzione nei posti di lavoro. E poi c'è un terzo punto che è la formazione dentro un mondo del lavoro che cambia con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che modifica le mansioni, modifiche ai posti di lavoro, c'è bisogno di percorsi formativi che sostengano le persone e non facciano diventare quelle innovazioni un momento di mancanza di lavoro, un momento in cui qualcuno viene lasciato indietro.
1: È stata una protesta di un centinaio di detenuti oggi nel carcere di Enna. Questo pomeriggio si sono impossessati del vecchio padiglione del penitenziario, sono state rotte le telecamere di sorveglianza, il carcere è stato circondato da carabinieri e polizia. La protesta è scoppiata per un guasto che nei giorni scorsi aveva impedito ai detenuti di parlare al telefono con i familiari. Perpino Apprendi, garante per i diritti dei detenuti del comune di Palermo, è necessario un progetto per ridurre in maniera determinata il sovraffollamento, una delle cause del disagio nelle carceri in Sicilia. Ha detto il garante, ormai sono 7.147 le persone detenute, oltre 700 in sovrannumero. C'è stato un presidio oggi a Milano in difesa del centro sociale Cantiere, più in generale degli spazi sociali cittadini, iniziativa che nasce dalla necessità di difendere i luoghi di aggregazione e di produzione culturale sempre più minacciati dalla speculazione immobiliare. La protesta è stata indetta appunto dal Cantiere, che definisce la sua situazione in una fase attualmente di allerta arancione per il proprio futuro. Mobilitazione proseguirà domani a Lambrate con un'iniziativa contro lo sgombero di Conte Rosso 20, un altro spazio cittadino al centro di una vertenza sul proprio futuro. Una marea umana, probabilmente con pochi precedenti, si sta affollando nella spianata di Tor Vergata a Roma per il concerto di Ultimo, il cantautore romano celebrato nei giorni della vigilia per il record di presenze al suo concerto. In diretta con noi c'è Maria D'Amico. Maria.
6: Buonasera, 250.000 biglietti venduti in meno di 3 ore. Il concerto di Ultimo questa sera a Roma, Tor Vergata, è un evento da record non soltanto per il numero dei fan del cantante romano. Innanzitutto il luogo, la spianata di Tor Vergata, un luogo lunare nel quadrante est di Roma, fuori dal raccordo anulare, la stessa che l'anno scorso ha accolto il milione di giovani per il giubileo a loro dedicato. Da giorni sulla spianata si sono accampati i fan di Ultimo, arrivati da tutta Italia e da molti paesi esteri, tende, iglu, sacchi a pelo, ma anche senza nulla. Sotto il sole cocente, con temperatura anche queste da record, oltre i 36 gradi, in attesa, pazienti per essere vicini al loro beniamino. E nelle ore di attesa, due giorni fa c'è stata anche una mezza giornata di pioggia record, con il Campidoglio che ha attivato un piano di distribuzione di tende asciutte.

0: dell'estate.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
8: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 Scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Quindi il motore a spore ci serve per salvare il capitano Lorca, ma sta uccidendo il tardigrado. D'accordo, cominciamo dal nostro fungo. Prototaxites stellaviatori. Una specie composta da materiale esotico presente non solo nello spazio normale, ma in un settore del subspazio noto come rete miceliale. Le radici del fungo, ovvero il micelio, si estendono per tutto l'universo, diramandosi all'infinito per creare una matrice che ci fa da rete autostradale intergalattica.
1: E qui entra il tardigrado. Grazie alla sua unica composizione genetica, può navigare lungo la rete perché ha un rapporto simbiotico con le spore del micelio. Come i suoi più piccoli cugini terrestri, il tardigrado può incorporare DNA estraneo nel proprio genoma tramite il trasferimento orizzontale di geni. Quando prende in prestito del DNA dal micelio, gli viene concesso un passi di viaggio illimitato.
2: Quando il tenente Stamets trasmette le coordinate di una specifica destinazione a squartatore, lui sa esattamente dove andare. Il suo DNA è sequenziato nel computer. Non possiamo costruire uno squartatore virtuale, far credere al micelio che comunica con quello reale e poi guidare la nave in quel modo?
0: Era l'obiettivo della mia precedente ricerca, cercare di usare un software per interagire con la rete.
1: Ed è riuscito ad effettuare solo salti minimi?
0: Sì, e ora so perché. Le spore e il motore hanno funzionato a una frazione del loro potenziale finché non abbiamo presentato al micelio un essere vivente come copilota. È questa la chiave. Il tardigrado è vivo. Basta integrare la sequenza in una specie compatibile che comprenda il proprio ruolo nel processo e interagisca volontariamente.
3: Ragazzi, è una cazzo di figata!

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: andare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave, sono io con Massimo Siddi.

0: puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
1: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.

Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
7: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
8: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
9: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
10: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
11: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
12: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
1: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
13: Hi, my name is Alice. Come with me into the hitbox.
0: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

0: Tutti sono spinto.
1: Secondo lei, si può cambiare Sassato?
2: Qualunque scienziato di Levino non trasferirebbe il potenterismo causale. Per tutta la mia vita ho sognato di viaggiare nel tempo per vedere cosa sia accaduto. E questo ci accadrà nel futuro.
0: E ora non lo so più.
2: Mi sono cagato. Il mio posto non si trova né nel passato né nel futuro.

cominciamo a riconoscere in loro strane ossessioni. In fondo sono emotivamente senza esperienza, con solo pochi anni in cui accumulare conoscenze che per noi umani sono scontate. Se noi li gratifichiamo di un passato, noi creiamo un cuscino, un supporto per le loro emozioni e di conseguenza li controlliamo meglio.

0: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
6: Benvenuti! Siete pregati di indossare le cuffie e di premere il pulsante di riproduzione dopo il segnale acustico. Che il piacere abbia inizio. Si ricorda che nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo esperimento. Anzi, tutt'altro.
0: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.

0: chi sei?
1: Io mi chiamo Sati. Tu ti chiami Neo. Mio padre dice che non dovresti essere qui. Dice che ti sei perso. Ti sei perso, Neo?

0: le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Ladies and gentlemen, good evening. You're about to listen to The Boogeyman, music of yesterday, today and tomorrow, selected and mixed by Black Mighty Wax, every Saturday from 11 p.m. to 1 a.m. Enjoy.
1: Ciao a tutti, nuova puntata di The Boogeyman, io sono Cesare Cera e vi voglio deliziare voi, spero, con Ramsey Hercules Sunlight. A quest'ora ce n'è poco, ma lo porterà sicuramente se l'ascoltate con attenzione. Poi Christian Prommer, nuovissimo, Struck, e poi The Allergies dall'Inghilterra, All the Time, His Lies, I Think You I Like. E poi Multibeat con Monochrome, Holly Brown, spesso la propongo, Catching Feelings, e poi The Flivans con Wrap Up, e chiudo Starwood, Put the BS Aside. Era il 2000, pensate un po'. Perciò state lì, eh? A dopo.

questa seconda parte di The Boogeyman di questa sera ho deciso di inebriarmi di grande funk del passato, fine 70, inizio 80. Phase O, Fantastic Four, The Controllers, Bobby Lyle, David Sipo, Galaxy con 2X, i Cameo e gli Slade, perciò ce n'è per tutti i gusti se amate il genere. State lì,

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
2: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
4: Boogie, the boogeyman.
5: Dopo la mezzanotte ci sta bene un set, un po' che ci ricorda quei film Blaxploitation degli anni 70. Queste sono quelle musiche che mi danno questo tipo di immagine. Cleveland Eaton, John Scrooge e poi Wayne Davis, I Like the Thing About Me, Tommy Young, Hit and Run Over e poi Cool and the Gang, la loro strumentale bellissima dal 69, Let the Music Take Your Mind, poi The Black Stones, la versione di Groovin', quella da Young Rascals e compagnia bella, Joe Soule, Get Involved e poi David Matthews, Joyce from the Bronx, Johnny Hammond, Tell Me What to Do.

0: The Boogeyman.
1: E siamo arrivati all'ultimo set per questa notte. Sì, preferisco stare in questo mood, come questa musica da sottofondo bellissima, che i più attenti sanno che cos'è o che cos'era. Love Unlimited Orchestra. Ok, parto con Donald O'Connor, Too Sweet to Lose. Johnson, Johnson & Johnson, Trouble. Swing Out Sister, lei era meravigliosa. Incomplete Without You. E poi The Asley Brothers, Summer Breeze. Questo caldo ci sta parecchio bene. Ancora Swing Out Sister, Forever Blue. Stephanie Mills, la sua bellissima Starlight. Ancora The Asley Brothers con Between the Sheet. E poi Tonight is the Night, If I Had You. Stuart Matthewman al mix, The Asley Brothers. Arnold Blair, Finally Made It Home. E chiudo con Pipeline, che praticamente erano i Clear, quelli con tre originali, fecero questa release come Pipeline, che andava su questo slow rock soul, Gypsy Rider, e poi diventarono i Clear, che amo ancora alla follia. State bene, al prossimo sabato con The Boogeyman.

get off that. Bring it back, y'all. Bring it back.